0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Loredana e Francesca da Novara. Volevamo dedicare ai nostri colleghi la costiera amalfitana di Rovazzi e Arisa.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Carlo da Vercelli. Volevo richiedere Vamos alla Playa di Miranda e la dedico a Stefano, Simone, Adriano e Jacopo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Enrico da Biella, mi potete mettere Partenone dei The Colors e Serena Brancale. Grazie e buonanotte a tutti.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Se possibile vorrei ascoltare Freak di Samuele Bersani. Se non fosse in playlist fai tu una sua canzone. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Arianna da Trofarello. Ti posso chiedere America Inch di Gianna Nannini e Marrakesh? Grazie e buonanotte.
1: Manila Box 338 50 38 908.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Roberta da Savigliano. Vorrei ascoltare Broken di Elisa e la vorrei dedicare alla mia collega Manuela. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila e ciao manilosi, sono Johnny da Torino. Mi fai ascoltare Fever Dream di Alex Warren, un bacione.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marino e Cosimo. Vorremmo dedicare a Mimmo una qualsiasi canzone dei Kiss. Grazie e buon lavoro.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Adriano da Torino. Sono al lavoro e mi piacerebbe ascoltare Matiri all'Avar di Siena Spyro. Grazie mille.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Manila, mi metteresti per cortesia il mio canto libero di Lucio Battisti? Grazie Artisha.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Marika da Nichelino. Mi potete mettere romantica di Ultimo? Un bacio e un saluto.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Cristian da Torino. Volevo dedicare a Simone Bella Vita di DJ Antoine. Grazie mille Manila.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, ti posso chiedere di mettermi una canzone di Dito nella Piaga? Grazie Margherita da Ivrea.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Rachele da Savona. Vorrei ascoltare Rolling in the Deep di Adele. Grazie e un saluto a tutti i lavoratori della notte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Enrico da Ivrea. Potresti mettere Euforia di Annalisa? La dedico alla mia ragazza Elisa.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila. Signorina, ci metti un pezzo di Gigi D'Agostino che ci dia carica. Saluti da Marco, Giovanni e Amedeo.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: talk about.
1: Manila Box. Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 4:01.

0: Buongiorno signorina, sono Salvo da Biandrate. Vorrei ascoltare Maledetto Medi Fulminacci, grazie e buon martedì.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: maledetto me.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Paola di Sommariva Perno. Vorrei ascoltare Qui con me di Serena Brancale. La dedico a Mauro Di Pecetto, il più bello del mercato di Corso Chieti Torino, e a Silvia e Mauri.
3: Radio.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Elvira da Moncalieri. Ti posso chiedere senza fare sul serio di Malik Ayan? Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Per cortesia mi fai sentire Raff con Stai con me. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, come sempre un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Eleonora e Artesia. Saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di Non e le famiglie, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Ignazio da Torino. Mentre vado a lavoro, se possibile, vorrei ascoltare una canzone dei Talk Talk. Grazie e un saluto a tutti i manilosi.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Buongiorno signorina, per favore stamattina mi farete ascoltare Luna di Gianni Togni. Ti ringrazio, saluto tutti i manielosi in ascolto, saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, il panettiere di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mister Noitol? Grazie Anna da Torino.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
17: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
18: Sono le 5:03.

0: Buongiorno Manila, sono Andrea da Borgaro. Ti volevo chiedere agitare Coca-Cola o una qualsiasi canzone di Tommaso Paradiso.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Allora, domani la sono Nenda di Prima Vagina. Oggi mi farete sentire la vostra scelta, la musica da tirarmi su, che sono veramente triste e arrabbiata. Grazie che mi ascolta Radio Manila Game Over. Ciao a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.
3: Sempre con te.

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Gerusalemme? Ti ringrazio e ti mando un abbraccio Pino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, siamo Chiara, Noemi e Alessia. Stiamo andando al mare e volevamo ascoltare una canzone di Anna Pepe.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Anna da Venne di Corio. Avrei piacere di ascoltare una canzone dei Toto. Grazie mille.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Luigi da Cuneo. Volevo chiederti una canzone a tua scelta di Eros Ramazzotti. Grazie. Il vento.

0: Ciao a tutti, stiamo portando Marco all'aeroporto e vorremmo ascoltare la testa gira. Buona giornata da Sergio, Elena e Marco. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Pietro e vorrei ascoltare Iris dei Kudos. Per chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Buona giornata a tutti.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno signorina Manila, sono Claudio della Bottega. Stamattina mi farete ascoltare una canzone di Michael Jackson e la voglio dedicare a tutti i manilosi che sono in ascolto a quest'ora. E ricordare a tutti quanti che chi non ascolta Radio Manila è game over! Ciao ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Azzurra da Milano. Vorrei ascoltare Neon di Sfera e Basta e Shiva.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio con la splendida compagnia del mitico Alice D'Amico per iniziare al meglio questo martedì. Saluti e baci dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

signorina, perché questa qui si può ancora dire? Adoro, si vede The Snoop Dogg in mezzo, io adoro Shaka Khan con Snoop Dogg, ma vi rendete conto? Boogies in my soul, nuovo singolo. Allora andiamo con la sigla? Mazza, già caldo quest'ora ragazzi, sigla, si salta, sigla.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Mi raccomando, in questo periodo è particolarmente importante scaricare la nostra app per portarci con voi anche in vacanza. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli

0: I get a rush, l'avete capito che il titolo era questo? Era abbastanza semplice, vero? Buongiorno, buongiorno, dai, partiamo con questa giornata che parte già dai 22-23 gradi, secondo me ce ne sono anche di più avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, io stanotte non ho più occhio per il caldo, non ce la faccio più Alice, vi auguro buon proseguimento, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, baci baci.
0: Guarda Stella, dai, dobbiamo aspettare il giorno in cui diremo, ah, finalmente. Questa è Girl You Know, Milli Vanilli.

0: non cantava, che era finto, che metteva solo l'immagine. Vabbè, insomma, ormai è storia passata. Fatto sta che questo fu un successo pazzesco. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi c'è?
1: Buongiorno Super Alice. Ieri sono andata in crisi d'astinenza da Radio Manila.
0: Aia.
1: Ebbene sì, voi create dipendenza. È una bella cosa però, dai. E se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare la costiera amalfitana. Adoro. Se non fosse possibile l'ultima di Bruno Mars. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto i mattinieri come me. Ciao.
0: Aspetta che indovino, avevi le cuffiette scariche.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Giorno di Rai versione Miss Nostalgia, gli stadio richiesti da... Ah, è Giusy da Cherasco, buongiorno Alice, oggi mi faresti ascoltare per favore Un giorno mi direi degli stadio, grazie mille, ma grazie a te, un bacio, un bacino sulla fronte. Ciao Radio Maniera, sono Matteo D'Asti, vorrei ascoltare Fango in Paradiso di Francesca Michelin, oppure Hypnotize di Ellie Goulding. Un saluto, una buona giornata a tutti manilosi. Cosa abbiamo scelto?
1: Manila Boss.

0: paradiso.
1: Franceschi Michelin con Fango in Paradiso nel Manila Box Breakfast alle 6:24. Ma buongiorno Alice, stamattina si sta bene, c'è pure un po' di vento. Si sta bene, insomma, così. Io volevo ascoltare il conforto di Tiziano Ferro e Carmen Consoli. Oggi è proprio il compleanno della cantantessa. Saluto e bacio a tutti i manilosi mattinieri che mi ascoltano, le manine cattivone che muovono. Un bacino da Bettino innamorato. Ciao Bettino. No, qui non c'è un filo d'aria questa mattina. Strano, perché nella mia zona c'è sempre un po' di venticello, invece fa caldino già a quest'ora, anche perché è un po' coperto, quindi quando è coperto c'è un po' quella piccola cappa, vero? Come sarà oggi? Io qui vedo degli alert, di nuovo, degli alert, in arrivo giorni caldi.

0: Il conforto, Tiziana Ferro e Carmen Consoli su Radio Manila, ma attenzione perché c'è una novità, però riguarda domani. Purtroppo c'è un'allerta temporale tra le 14 e le 19, sì, 19.45. Ah, hai capito, domani. Però comunque io continuo a vedere, fatemi vedere, oggi 34, mercoledì 34, giovedì e venerdì scende di 1, 33 e sabato 34. Mannaggia, ma poi non è mica finita, perché anche venerdì 24, sabato 25, domenica 26, 34, lunedì 34, ma che, ma non finisce più qua, oh raga. Però capisco tutto, ma adesso si sta esagerando, vero? Avanti, chi c'è?
1: Buongiornissimo Super Alice.
0: Buongiorno.
1: Questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Blu Ghiaccio Trovo il Gente di Tommaso Paradiso e saluto la bellissima Claudia Di Cuno e le sue ragazze Martina e Arianna. E niente, chi non ascolterà Radio Manila, Game Over, sono Giacomo Di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: ghiaccio travolgente Tommaso Paradiso su Radio Manila. Allora, chi abbiamo? Non lo so, se possiamo suonare quella canzone, sentiamo.
1: Ciao caro Alice, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Sciolgo le trecce ai cavalli. Ti ringrazio. Auguro a te tutti i manilosi una buona giornata caliente. Ti mando un abbraccio. Saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo. Un saluto a Roberto di Verzuolo. Grazie.
0: Ciao, ciao Daniele, non lo so, perché se metto Balla di Umberto Balsamo, poi mi arrivano gli audio dei manilosi che la cantano, non lo so. Cosa facciamo, signorina? Signorina, mi dica. Ah sì?
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato. Il tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila. Alistair Nico is on the air.

0: meno male che non mi sono arrivati Audi strani con la... maniosi che cantano ball. Però ci ha fatto muovere, ma anche solo con la fantasia ci fa muovere questa canzone, è vero? Un grande successo che una volta, ma mica tanto in là, era anche un riempipista. Avanti.
1: Ciao Super Alice, buongiorno, sono Roby. Questa mattina vorrei ascoltare Please Forgive Me di Bryan Adams e la dedico a tutti i manilosi mattinieri. Ricordando che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un saluto da Roby, ciao, buona giornata.
0: Momento karaoke, Roby.

0: Bryan Adams, Please Forgive Me. Chi si ricorda di che colonna sonora era facente parte? 338 50 38 908. Prego, se messaggi. Abbiamo chi con noi?
1: Buongiorno, Alice, da Giorgio, camminista di Volpiano.
0: Giorgio.
1: Direzione Imperia.
0: Che bello.
1: 25 gradi la temperatura. Molto umido, però si sta abbastanza bene, almeno dentro il camion. E
0: ah, ecco.
1: Senti, volevo, se possibile, sentire la canzone che mi piace un sacco di Vasco Rossi ogni volta e dedicarla alle sorelle Medulla, e soprattutto, visto che ieri mi ha fatto un piccolo cazziatone, a Stefania Grigollo, salutandola e augurandole buon lavoro. Un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio Giorgio, perché beato te che vai al mare. Ogni volta

0: Ogni volta l'avete cantata a scorciacola? Immagino di sì. 338 50 38 908. C'è la nostra Julie Julie che scrive: Alice, ieri ci ha fatto ascoltare un nuovo singolo, era molto bello. Non mi ricordo se era di Peggy Goo. Ce lo fai ascoltare di nuovo? Ti ringrazio. Faccio caldissimo, come dicevi prima. Ti ringrazio. Chi non ascolta Radio Menina è Game Over. Allora, la nuova di Peggy Goo insieme a Daira Star dal titolo Woman. Tra poco,
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Woman, Peggy Goo. Sì, non è che lo dico così perché è scritto così, W-O, virgola, man. Insomma, è un doppio senso. Woman, woman, su Radio Manila, la nuova di Peggy Goo. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Ma sì, che stamattina ci va Ruby Tuesday dei Rolling Stones, un'opera d'arte. Ragazzi, aspettiamo Aristotele, il mio batterista che è in Polonia. Appena arriva, mega concerti, ragazzi, dei testimoni. I testimoni siete voi che non ascoltano Radio Manila e game over!
0: Un abbraccio. Però questa è una delle prime canzoni che uno inizia a suonare quando impara a suonare la chitarra. Vi ricordate?

Rolling Stones con Ruby Tuesday, bella. Allora abbiamo il messaggio invece del nostro Salvatore di Moncaglieri che mi richiede una canzone dei Kasabian, l'ultima se possibile, ti ringrazio. Ragazzi, sto già sudando sette camicie, a domani, un abbraccio. Sì, l'ultima dei Kasabian, il nuovo singolo è Super Powers. Siete su Manila, questa è Manila Box Breakfast, buongiorno, 338-50-38-908 per i vostri messaggi. Mi raccomando, scaricate la nostra app per avere sempre Manila portata di dito e di udito e saluto coloro che sono già collegati a quest'ora al nostro...

0: Superpowers, Kasabian, l'ultimo singolo. Abbiamo il nostro Lele, sentiamo.
1: Alice, buongiorno, sono Lele, ma ce l'hai in settima. Stamattina volevo ascoltare una canzone di Frankie Goes to Hollywood dedicata a tutti i manilosi che non ascoltano di Manila e Game Over.
0: Allora ascoltiamoci il grande singolo Relax. Oggi siamo sino alle 10.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.

Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

Iniziamo la seconda ora insieme nel Manila Box Breakfast, oggi insieme sino alle 10, lo ricordo, con Hilary Duff, il nuovo singolo, il titolo è What Dreams Are Made Of, tra parentesi, mine. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, e mi raccomando, quando ci mandate il vostro audiomessaggio, oltre ricordatevi di dire sempre il nome, ricordateci anche da dove ci ascoltate. Scaricate la nostra app per avere sempre Manila portata di dito e di udito. Ciao, sono Paola di Sommariva Perno. Voglio dedicare una canzone di Boy George a Maurizia di Corso Chieti. Grazie, ma un abbraccio a voi. Io ho scelto questa. Vi stupirete, non metto nessun jingle perché questa canzone è del Dufritti 18. Ho scelto Let Somebody Love You.

0: Bello questo reggae di Greghino, vero? Let's Somebody Love You, Boy George and Culture Club, ma la canzone è Du Fritti, 18. Sono già le 7:12, vola il tempo, c'è la nostra Mati che scrive: ciao Alice, caldino, mamma mia, quasi gronda già a quest'ora. Mio 3 si mette per favore Dai Dai di Shakira, ti ringrazio, chi ne ascolta deve venire, Game Over. E poi abbiamo un audio messaggio, giusto? Sentiamo, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Betta da Chirasco. Ti vorrei chiedere la canzone Save Me Tonight di J-Lo.
0: Ah, che bella.
1: Mi piacerebbe ascoltarla mentre sono in macchina che vado al lavoro. Oggi vado in trasferta, sono a Mondovì e quindi ho un pochettino più di strada e spero che nel frattempo tu riesca a farmela sentire. Saluto tutti quelli che ascoltano e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente è un game over. Ciao ciao
0: ciao, eccola qui Shakira, poi arriva anche la tua canzone Jennifer Lopez.

0: Blast.
1: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: Jennifer Lopez di Ghetta, l'avete vista? Jennifer Lopez era a Wimbledon alla finale con Sinner. Hai capito? Ciao, sono Laura, metti per te di ernia. Grazie mille, come sempre, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. L'ascoltiamo allora volentieri tutti insieme. 338 50 38 908. Grazie anche a tutti quelli che stanno giungendo sui miei social.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Ernia per te su Radio Manina del Manila Box Breakfast. Abbiamo un audiomessaggio al 338 50 38 908. A voglia, sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buona diretta e buon martedì. Sono Tiziana di Villanova.
0: Ciao. Volevo Tiziana. Chiedere
1: se mi facevi ascoltare Beautiful di Gigi D'Agostino. La dedico a te e a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manina, in particolare quelli che mi conoscono. In questa giornata afosa possiamo sempre dire che chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Grazie Alice.
0: Ma possiamo dirlo e come? Gigi

0: Parapapapà ci sta sempre comunque nella musica. 338 50 38 908. Voglio salutare veramente i tantissimi manilosi, manilose che stanno aggiungendo sui miei social. Grazie, anche oggi ho postato la mia follia. Oggi salto, jump, jump.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Questa mattina ti chiedo l'ultima di Gianni Morandi e Alessandro Amoroso.
0: Sì.
1: O se fosse già passata, domani di Mika. Grazie a chi non ascolta Radio Manilosi per Game Over, da Laura di Collegno. Baci baci.
0: Ciao, Hit Parade non è passata.

0: Gianni Morandi, Alessandra Moroso con Hit Parade su Radio Manila. Sentiamo
1: Radio Manila, questa mattina mi faresti ascoltare per favore o Brutta Storia o Antidroga di Emma, che venerdì sono andata al suo concerto Cervere ed è stato bellissimo, un'emozione stupenda. Un abbraccio forte e buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao, ho visto e sentito anche alcuni pezzettoni. Insomma, è stato un bel concerto, come sempre, la carica di Emma.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Spot. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Emma con Brutta Storia su Radio Manina, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
1: Allora, vuoi sapere dove mi trovo?
0: Vai.
1: Sto camminando nel boschetto sulle sponde del Lago d'Orta.
0: Ma che bello.
1: Ti chiedo Ola di Beyoncé, una in playlist e una di Annalisa Minetti. Grazie, basta per la cacca, Agnese.
0: Ma no, ma come?
1: Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manina, Game Over, saluto da me, Marcella. Ciao ciao, alla prossima.
0: Ma Marcella, vabbè, salutiamo anche il cagnolino allora. Halo. Hey,

Beyoncé Halo su Radio Manila. Adesso abbiamo un messaggio di testo al 338 50 38 908. È il nostro Marti? O la nostra Marti? Ciao Radio Manila, posso chiederti di ascoltare Mayday di Shiva? Grazie mille. Guarda, noi abbiamo Everyday di Shiva, Anna, Geogliere e Takajeke. Troverebbero lo stesso? Dai, non posso lasciarti a mani vuote. Allora, devo salutare anche le manilosi che sono collegati al nostro streaming.

0: Ciao Radio Manila, vorrei dedicare Viceversa di Gabbani a mia moglie Natasha, Stefano da Bra. Un abbraccio a tutte e due, la vostra canzone a questo punto arriva tra pochissimo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: ecco perché chi c'è? Sentiamo, avanti.
1: Ciao, io sono Camilla, oggi è il mio onomastico, vorrei sentire Pastello Bianco. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ma ciao Camilla, un bacino dall'alto sulla testa, ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: PTN, pinguini tattici nucleari, questo è Pastello Bianco, cantata a squarciagola, vero? Allora, vedi che c'è qualcuno che ci porta in vacanza? No, sto scherzando, sono tantissime le manilosi, manilosi che ci portano in vacanza con loro, con la nostra app. Alcuni sono fortunati invece di andare in posti dove arriviamo con il nostro segnale, segnale DAB, che ragazzi io vi consiglio di ascoltare Radio Manila in DAB dove si può, avanti!
1: Buongiorno Ali.

0: Sono Cristina di Torino. Senti, al mattino ci provo a svegliarmi presto, ma sinceramente non ci riesco. L'ultima settimana di vacanza, quindi me la sto godendo un po'. Senti, stamattina mi metteresti mica l'Imagine Dragon con Bad L.A.R. e la dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto. Auguro a tutti una buona giornata, chi non ascolta Radio Manila e game over. Ciao!
1: Ragazzi, al mare ascoltare Radio Manila, ma cosa c'è di più, eh? Di più bello!

0: Bad Liar, Imagine Dragons in chiusura della seconda ora. Allora, abbiamo un messaggio da leggere. Buongiorno Radio Manila, siamo Francesca e Cristina. Ci stiamo dirigendo per fare un corso di termopigmentazione a Torino. Vorrei farle un incoraggiamento alla mia mamma per questa nuova avventura. Tua figlia Francesca. Allora facciamo così, visto che non avete richiesto una canzone, vi dedico io un nuovo singolo, va bene? Allora in bocca al lupo anche da parte nostra, ci sono le prime news della giornata e torniamo con un nuovo singolo tra poco, rimanete appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 8:03.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickaxe Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
5: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
7: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Pete Damon, iniziamo così la terza ora. Ma volete dirmi che stiamo già iniziando la terza ora? Eh sì, vola il tempo. Allora, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Scaricate la nostra app. Come avete sentito, molte manirose e molti manirosi ci ascoltano dai luoghi di vacanza. Fatelo anche voi. La nostra app è gratuita e in questo modo avrete Manila a portata di dito e di udito. Ciao a tutti. Potresti mettere la canzone della birra di Jack Out? Purtroppo non è in playlist. Se non ce l'hai, Wanted delle bambole di pezze. Grazie mille. Chi non ascolta il Game Over? Giorgio da Grugliasco. Questa ce l'abbiamo invece. Le grandi bambole di pezze insieme a Jack Out. Wanted su Radio Manila.

Company Pets, Check Out Wanted. Sono di Maria, ciao Alice, buon martedì. Mi faresti ascoltare Ho un guasto d'amore di Bresh? Oppure fosse già passata Irama con Nere. Grazie, sono Linda. Per iniziare la giornata al meglio ho bisogno del tuo saluto speciale. Chi non ascolta di Maria Game Over, baci, ciao. Allora, Linda vuole il bacio sulla testa, vero? Allora Linda, un bacio sulla testa a te e ci ascoltiamo Guasto d'amore, Bresh, che è tornato a trovarci nel Manila Box Breakfast.

0: Laila la Laila Bresh con Guasto d'amore. L'avete cantata a squarciagola? Sì, sì, sì, vi ho sentiti. Avanti.
1: Buongiorno Manila, sono Gaglietta da Chieri.
0: Ciao Gaglietta.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare la canzone di Max Pezzali, che sono andata a San Siro a vedere il suo concerto. Se fosse possibile ci sono anch'io, o altrimenti sei un mito. Grazie, auguro a tutti una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è un Game Over.
0: Ciao, sentiamo tra poco, Gaglietta, che cosa ha scelto la signorina. In ogni caso sarà un momento canterino.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over!
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
10: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
11: Voglia di convenienza.

0: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.
3: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Avete dedicata a chi volete voi questa Sei un mito? Beh, è sempre valida. Gli 883, ovvero Max Pezzali, che va alla grande negli stadi, non solo, insomma, sta riempiendo stadi su stadi. Avanti.
1: Buongiorno, sono Lucrezia da Torino. Volevo dedicare la canzone L'ombelico del mondo di Jovanotti alla tassista Stefania. E chi non ascolta Radio Manila è un gay, muove. Un grandissimo bacio a tutti, Radio Manondosi. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, un bacio, beh, già partite in sottofondo, vedi, con questa ci muoviamo e dobbiamo anche immaginare di essere sulla spiaggia a piedi scalzi per scatenarci e poi fare un tuffo veramente rigenerante nell'acqua. Che bello, mamma mia, l'ombelico del mondo.

0: Weppa, weppa, weppa, baila, baila, baila. Possiamo dirle tutte con questa straordinaria energia che infonde questa canzone. L'ombelico del mondo, Giovanotti, avanti, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buon nuvoloso martedì. Oggi è un po' così così, però secondo me farà caldo lo stesso. Senti, ho scoperto che si possono ascoltare i Disturbate, che li ho sentiti l'altro giorno. Non è che metteresti qualcosa di suo per caso? Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Maniere Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, ma sembra che si stia aprendo in realtà, c'era un po' di nuvolo che peraltro aumenta pure, no, la sensazione di umido, dovrebbe aprirsi, dovrebbe diventare una bella giornata anche oggi. Allora sentiamo che cosa possiamo ascoltare dei Disturbed dopo le notizie sulla viabilità.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Box. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per traffico intenso si segnalano rallentamenti sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per lavori, si rallenta fra Brandizzo e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce, per un veicolo in panne sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: pelle d'oca, eh? Disturbed con The Sound of Silence, la loro versione. Chi c'è?
1: Ciao Luigi Maria, noi siamo Vittorio De Pacciano e vorremmo ascoltare Ezio di Rama. E chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.
0: Ciao, ma io adoro le mie mini e mini manilose. Un bacio dall'alto sulla testa a te.

con X su Radio Manila, Manila Box Breakfast. Radio Manila, sono Salvatore, sto andando a fare animatore all'estate ragazze di Cuneo. Posso ascoltare la canzone Fuori dal tunnel di Caparezza? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Lui è Caparezza.

0: del tunnel, Caparezza su Radio Mille, sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: E volevamo richiedere
0: dall'inizio, grazie.
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Marco,
2: Emeo, Leandro e Riccardo.
0: Ciao.
1: E volevamo richiedere la canzone di Ultimo Acquario e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao. Ciao, un abbraccio a voi, baci, baci e ancora baci.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Caparezza, se volete ascoltare la mia musica la trovate anche su Radio Manila.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
7: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
12: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Acquario, ultimo nel Manila Box Breakfast, quasi in chiusura anche della terza ora, vola il tempo.
1: Ciao Alice, ciao a tutti i manilosi, sono Sabrina da Caselle e mentre questa mattina sto andando al lavoro in leggermente ritardo, vorrei dedicare a tutte le mie amiche che ieri sera hanno condiviso con me il bellissimo concerto dei Puadassi la canzone Amici per sempre. Grazie ragazzi, mi sono divertita veramente veramente tanto. Un abbraccio a tutte, ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Ma sai che ho visto la scaletta

sì, dai, che adesso abbiamo un altro remix, vero? Per chi? Per Maria da Torino, che vuole ascoltare Alghero di Giuni Russo. Grazie, buona giornata, buongiorno Manilosi, a te buongiorno. 338 50 38 908 Alghero.

0: Avanti.
1: Manila. Sono Roberto da Mariano Altieri.
0: Ciao.
1: Sto portando mio figlio all'estate bimbi e vorrei ascoltare per piacere una canzone di Andrea Cerrato o una qualsiasi. Grazie mille, buona giornata a tutti. A chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ah, ma ciao, un bacino dall'alto sulla testa anche a te, o se titola vocina, eh. Ascoltiamoci Nascondigli.

0: Nascondigli Andrea Cerrato, che salutiamo, e chiudiamo così la terza ora insieme. Ancora insieme? Sì, ancora un'ora insieme fino alle 10 con Alice nel Manila Box. A questo punto breakfast allungato come ieri. Con cosa torniamo dopo le news?
1: Manila, sono Bea, sono emozionatissima. Oggi si va al concerto di Bruno Mars a San Siro. Quindi per stare in tema, mentre vado a fare mezza giornata di lavoro, perché oggi è di dovere, volevo richiedere una qualsiasi canzone di Bruno Mars, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ma si può dire tanta roba? Adesso sentiamo la signorina che cosa ha scelto. Dopo le news rimanete appiccicata, buon concerto.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta.
10: Sono le 9:03.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Daniela Obaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti i siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su 2 petroliere degli Emirati, che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'Andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora Attila ha ammesso di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per $110 miliardi. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas, alle 21 italiane, la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
9: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Grazie, abbiamo iniziato con 24K Magic Bruno Mars, la quarta ora insieme. 338 50 38 908 per questi messaggi. Chi c'è? Avanti,
1: ciao,
0: dai.
1: Ma Benotto, se è possibile per ascoltare Oggi Sono Io di Alex Tetti. Grazie. E chi non ascolta la domani là, che muove.
0: Ciao Simone, qua dobbiamo scaldare le ugole, ragazzi. Occhio, occhio alla voce. Oggi sono io.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

tutta fino all'acuto. Sì, oggi sono io, Alex Britti. Sono Gwenda, ciao. Vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Grazie, chi ne ascolta deve venire Game Over. Beh, ciao Gwenda, un bacio a te sulla fronte e devo salutare tutti coloro che sono collegati allo streaming, che sono tantissimi. Mi raccomando, fateci sapere da dove ci ascoltate.

0: quarta ora insieme. Ciao Radio Vanille, siamo Francesco e Federica da Mentone. Bella Mentone. Possiamo ascoltare Femme Fatale di Emma, per favore? Così ci dà un po' di energia. Un saluto a tutti. Arriva subito. Buon mare.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Paola Turci. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
9: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
13: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
14: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

Sura de Manila. Ah, ecco, c'era la lui che mentre ascoltavamo il pezzettone, peraltro era The Sound of Silence, quindi una canzone famosissima dei Disturbed, dice: sto guardando le montagne seduto sul balcone ascoltando questa canzone. Pelle d'oca, grazie. Ciao lui, sì, pelle d'oca. Buongiorno Radio 1000, sono Mina e sto andando al mare, vorrei ascoltare Sincero di Salmo, per favore, grazie mille. Un abbraccio a te, Mina. Purtroppo quella canzone non è un singolo radio per noi, te ne regalo, non posso lasciarti a mani vuote, te ne regalo una io dal

Martini, abbiamo ascoltato questa. 338 50 38 908. Chi c'è? Ciao Mucchi, sono Tiziana. Mannaggia, la Mucchi non c'è oggi però. È altro che aria condizionata. Io sono sotto serra. Fa già un caldo da morire. Mi faresti sentire Loca di Shakira? Chi ne ascolta di mille è Game Over. Ma l'ascoltiamo e come? Io, guarda, metto già a ballarla anche.

0: Shakira con Locca. Ma chi è?
1: Ciao, avanti. Ciao Manila Box. Buongiorno, buongiorno. Enzo da Domodossola. Volevo chiedervi, mi mettete una canzone per i miei amici francesi Stefanie e Philippe che si stanno divertendo ascoltando Manila? Direi un'allegra, Bam Bam di Banfi potrebbe andare bene. Ciao a tutti, un saluto, un abbraccio e ci sentiamo sempre qui su Manila, ovviamente, e chi non ascolta Manila è game over.
0: Salutiamo allora i tuoi amici francesi, ma secondo me una canzone francese più adeguata in questo caso, o sbaglio? Anche perché Bam Bam di Banfi non è in playlist, non fa parte della nostra playlist. Allora in arrivo, sorpresa dopo la viabilità.
2: Manila Box, estate con noi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo, tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre sulla tangenziale verso Torino si rallenta per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo in uscita di Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano dove per lavori troviamo rallentamenti tra Brandizzo Ovest e Settimo in direzione Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un veicolo in panne segnaliamo code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: abbiamo scelto questa. Bella, bella. Ma Enrico, che fortunello però, ragazzi. Sentite qua, ciao, sono Enrico, sto andando al mare, vi ascolto sulla nave. Hai capito? Potresti mettermi la canzone di Sara Toscano, Atlantide, grazie mille. Ma certo, allora, stai prendendo la nave, potresti andare su un'isola grande, grande, grande, un'isola media o piccola, piccola, fateci sapere.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: Atlantide, Sara Toscano su Radio Vanilla. Adesso mi sa che c'è aria di nuovo singolo, o sbaglio? Buongiorno Alice, sono Sauro dalla Lava Secco, l'impronta del pulito di Torino. Vorrei ascoltare Danceteria della Queen Madonna. Chi ne ascolta Radio Vanilla è Game Over. Mi dicono che questo è un...
1: questo è un nuovo singolo.
0: Grazie regia, grazie mille. Madonna!

0: Guarda, ci piace veramente tanto questo nuovo singolo, peraltro era nelle nostre orecchie da un po' di tempo, perché comunque appare sui social veramente ormai, ma forse da più di un mese. Ciao Alice, sono Mattia, mi metteresti l'unica di Giorgia, grazie, chi non ascolta di Vanilla, Game Over, arriva tra poco. Ciao Mattia, un abbraccio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
3: Smart. Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: voce straordinaria di Giorgia, questa è l'unica su Radio Vanilla. 9:51, vola il tempo, abbiamo i nostri ragazzi, sentiamo.
1: Ciao Vanilla, siamo Dani, Ale, Rita e il mitico Aldo, che siamo qua al panificio di Sommelia del Bosco, che vi stiamo ascoltando. Vorremmo chiedervi Maracanà di Emi Schilla, e chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
0: Eh beh, certo, siamo anche praticamente in area di finale dei mondiali, quindi ci sta.

0: Ma senti che alla fine arriviamo sempre a un parapapapapapà, ci si arriva. Allora mi sa che la prossima canzone è l'ultima dello spazio di oggi, peraltro allungato, vero? Allora sentiamo, abbiamo un messaggio di testo audio, messaggio di testo al 338 50 38 908. Ma io l'ho già riconosciuta la canzone. Ciao, è possibile ascoltare Dammi tre parole, Valeria Rossi, saluti Fabio e Roberta, grazie. Valeria Rossi che è tornata veramente da pochissimo tempo con un singolo in cui è tornata a far sentire la sua voce.
1: Una

0: tre parole, Valeria Rossi, la canzone Mamma Mia, mi porta indietro nel tempo, un grande successo ebbe, anche perché poi fece un remix con il nostro Davide Pomponi.
1: Sì, me lo ricordo. Io non volevo dirtelo, sai quali erano le tre parole?
0: E quali erano?
1: Alice, Pompi e Manila, o amore, che è la stessa
0: amore,
1: cosa.
0: Amore, a prima vista con le manine che fanno, sai, con le dita, il cuoricino.
1: Ah, ok, no, io pensavo amore a prima vista con le mani nel sacco, ecco, per non dire altrove. Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi.
0: Ma buongiorno, ma allora siamo di nuovo qui a passarci il testimone.
1: È vero, vedi, l'estate quante belle sorprese che regala, almeno per noi, spero anche per i nostri Manilosi, dai.
0: Tante sorprese, che... peraltro ti do un'altra notizia come ti ho dato ieri, che oggi c'è un nostro maniloso, se non mi ricordo male, Enrico, che mi ha scritto dalla nave.
1: Dalla nave?
0: Dalla nave. Lui guarda, va al mare, ascolta Radio Manila, dice vabbè vado verso, non ve lo dico, va in nave.
1: In nave.
0: Mannaggia.
1: Aspetta, noi non lo sappiamo, potrebbe essere, che ne so, anche ancorata da qualche parte. Bisogna vedere dove va con sta nave. Tu dove andresti, certo, con la nave?
0: Io me ne andrei in questo momento su un'isola bella grande di... faccio il nome?
1: Quale?
0: Ma io me ne andrei a fare un giretto in Sardegna.
1: Bravo, ma che bello la Sardegna, guarda.
0: Splendida.
1: Non sarebbe bellissima. Male. Senti, che allora bello. Facciamo così. Domani, ecco, domani mattina partiamo io e te dalla nave e andiamo in onda dalla Sardegna.
0: Ma prendiamo... sai che sarebbe bellissimo.
1: Ci facciamo una vacanza in Sardegna, tanto paga l'editore e io e te stiamo lì a fare il Manila Box.
0: Peraltro, come diciamo ormai da tantissimi anni, io e il Pompi, allora noi, se ci organizziamo, io e il Pompi, piegati su noi stessi.
1: Ah, ok.
0: Ma stiamo in un trolley di quelli piccoli.
1: Ma certo, ma io occupo poco spazio.
0: Quindi portateci con voi, se siete in macchina, per noi non c'è problema. Avrete un picco, ma anche dietro il sedile. Stiamo.
1: Ma io sto anche in una pochette, quindi una posciona, non una pochette.
0: Vi lascio alla pochette.
1: Grazie.
0: Noi ci sentiamo domani. Baci,
1: ciao trolley,
2: Radio Manila, estate. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10:01.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X, conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e 2 petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Ed è tutto, a più tardi.
4: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ringrazio i nostri manilosi perché davvero ci sono un sacco di inviti in queste splendide regioni italiane, come per esempio la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, tutti che ci invitano sulla carta, poi bisogna vedere se ci vogliono a casa loro, però non sarebbe male. Io e Alice partiamo per un tour, viaggiamo per tutta l'Italia e veniamo a casa vostra, mangiamo e dormiamo lì e poi l'indomani partiamo per andare a casa di qualcun altro. Che bella idea. Non lo so per voi se è la stessa cosa, comunque va bene. Va. Per adesso andiamo in onda da Alpignano in provincia di Torino, in buona parte dell'Italia, in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, in FM, in DAB e poi in streaming, in digitale, in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo. E allora portateci con voi in vacanza, mi raccomando, e iniziamo con il primo messaggio. Ah giusto, devo salutare anche il nostro amico Pino Renato che ci ascolta dalla Calabria. Arriva la scelta musicale di Christian da Torino, quindi non è in vacanza, mi sa. Vuole ascoltare la nuova di Trigno con Herbal Meta, Irrecuperabile.

0: Trigno Ermalmeta con Irrecuperabile, la scelta musicale per Cristian. Adesso arriva Marcella che è in giro a passeggio lungo lago. Ciao, buongiorno.
1: Pompi,
0: sì, buongiorno.
1: Allora, Marcella? Sto ancora passeggiando sul lungo lago di Orta.
0: Sì?
1: E ti chiedo buongiorno di Alessandro Amoroso. Ci sono anche i Canadair che stanno prendendo l'acqua per spegnere gli incendi.
0: Ma sei a cavallo? Scusa,
1: grazie,
0: sento.
1: Buona giornata, non ascolta. Radio Maniere Muove, saluto la Marcella. Buona giornata.
0: Ciao Marcella. Ma allora non ho capito se era a piedi o a cavallo. Sentivo il rumore degli zoccoli, forse erano i suoi in ciabatte, sta passeggiando lungo lago. Arriva Alessandra Amoroso con Big Mama.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente anche in Italia
3: B52
2: Energy Drink.
3: Energy Drink
2: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
7: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
10: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
11: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com punto it o 350 137 72 10.
12: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila, estate.

Tuca Macarena, la canzone scelta dal nostro maniloso Dario. Adesso invece arriva il messaggio di Stefano. Non so se leggerlo, sì, lo leggo. Ciao Davide, sono Stefano. No, ma perché mi fai complimenti? Se no poi sembra la radio. Questo legge solo i messaggi dove scrivono cose belle. Allora, ciao, sono Stefano, nessuno è come te, mitico. Meno male. Sempre sul pezzo, mi faresti ascoltare. Ah, ora l'ho capita. Mi faresti ascoltare se puoi il cerchio della vita di Spagna. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Leggendo il messaggio del nostro amico Stefano, ho capito cos'è che aveva scritto. Bravo, ok, grazie, un abbraccio. E allora ascoltiamo Spagna con il cerchio della vita.

0: Cerchio della vita, la canzone scelta dal nostro maniloso Stefano, che ringrazio, un abbraccio e saluto anche la nostra manilosa che ha mandato un messaggio audio. Buongiorno, ciao.
1: Sono Dariana da Revello.
0: Ciao.
1: E mi piacerebbe ascoltare 5K di Shade. E se non ascolti Manila, sei game over.
0: Ciao. Allora, non lo so se è un singolo radiofonico, ma non è in rotazione. Ne ho scelta un'altra, la nuova di Shade con Toxic.
2: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Baby, quanto si può.

Toxic, salutiamo la nostra Manilosa e saluto anche la mia amica Patti che scrive: Pompi mattutino, bellissima sorpresa. Ciao Radio Manile e Manilosi. Davide, mi faresti sentire E di Vasco Rossi in alternativa all'ultima canzone di Ultimo? Scegli tu, per me va bene tutto. Un bacio grande, grande a te e a tutti i Manilosi. Firmato Patti, e poi ci sono un sacco di cuoricini. Arriva Vasco Rossi.

0: ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia in colonnati per la presenza di veicoli scortati fra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 88 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Castelnuovo Scrivia. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Radio Manila. Estate.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone che abbiamo ascoltato grazie alla scelta musicale di Emanuele, che saluto, ciao. E saluto anche il nostro amico, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono Fede da Orbassano.
0: Ciao
1: Fede. In questo momento mi trovo con mio papà, che mi faccio sempre portare in giro.
0: Beato te.
1: E niente, volevo dedicare questa canzone a mio papà, a modo tuo, di Elisa, se me la puoi mettere gentilmente. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazzi, da Fede da Orbassano.
0: Ciao, ciao Fede, buona giornata, un abbraccio al tuo papà.

0: Elisa, a modo tuo, la scelta musicale di Fede. Vabbè, dai, lo leggo il messaggio del nostro amico, il mitico Savu, come se lo scrive lui da solo. Allora, ma buongiorno mio Pompinocchio. Senti un po', ma dove è finito il mio amore? Se non la sento, vado in astinenza. Allora, scusa, registrati, vai ad ascoltare i podcast. Cosa vuoi da me? Allora, oggi mi faresti ascoltare Balorda Nostalgia di Olly? PS. La porta di casa mia in Calabria per te e Alice è sempre aperta, soprattutto per la Mucchi. Allora, ascolta un po', caro Savu, a me l'importante è che lasci aperta la porta della cucina, poi voi fate quello che volete, l'importante è che sia bella spalancata, perché io devo entrare in cucina, eh? Ma non per lavare i piatti, per mangiare. Vi aspetto, un saluto a tutti, il vostro mitico Savu. Poi gli altri possono fare quello che vogliono, tu lascia aperta la porta della cucina che io arrivo nella splendida Calabria.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
7: Autofrancia.
6: Da 50 anni accanto a voi.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Emanuel da piscina, e mentre sono al lavoro mi piacerebbe ascoltare Bohemian Rhapsody dei Queen, dedicarla a tutti i lavoratori, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Meravigliosa questa canzone dei Queen. Salute Manuel, che dedicava Bohemian Rhapsody a tutti i lavoratori. E a proposito di lavoratori, arriva il nostro Posti, che io seguo sui social, e mi diverte molto perché riesce a raccontare tutte le cose che capitano durante la giornata lavorativa, di divertimento, di shopping, in una maniera molto bella, accattivante. Io rimango lì incantato a guardare i suoi video nelle stories. Ciao Posti.
1: Ma popolone del mio cuore, ma che bello sentirti in questa fascia oraria, che poi in realtà ti sento sempre, quindi sei sempre nel mio corazon.
0: E io
1: ma
0: ti seguo sempre.
1: Così più allungato, mi piace molto, la banana allungata praticamente.
0: Posti.
1: Allora, volevo chiederti per favore, questa mattina, se possibile, la canzone di Beyoncé, Check On It. E
0: va
1: ovviamente
0: bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila, Pompi, è un super game over. Baci Pompi del cuore dal Posti.
0: Ciao Posti, un abbraccio, buon lavoro.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:01.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Davide Pomponi.

0: E con questa canzone di Beyoncé apriamo la seconda ora del Manila Box Banana Time allungato, ecco perché piace al nostro Posti, quindi da ora in poi sarà il Banana Time allungato. Oh, evviva! Fino alle 14 insieme per ascoltare le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Allora, ci sono due messaggi, uno audio, l'altro scritto. Avanti con l'audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, Sara dalla provincia di Torino.
0: Ciao.
1: Mi potete mettere una canzone dei Vocal Souls? Si chiama Non sei più sola. Grazie.
0: Ciao, grazie a te. Allora, la stiamo cercando. In attesa accontentiamo anche Alice, che scrive: buongiorno Radio Manila, sono Alice. Stamattina mi mettereste una canzone da ballare e cantare a squarciagola, qualcosa di estivo, così da farmi sentire al mare? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è senza ombra di dubbio un game over. Buona giornata a tutti. Anche senza ombra, in spiaggia, quando ci sono 45 gradi, se non ascoltate Manila. Noi siamo il vostro sollievo nelle giornate di caldo.

0: sera. Ragazzi, ballo anch'io, è seduto perché non mi posso muovere più di tanto, sono qui che devo manovrare il tutto, però ho cantato e ballato. Allora, un abbraccio alla nostra amica e un abbraccio lo do anche alla nostra manilosa che ha scritto: grazie mille alla parrocchia, al santuario e al nostro parroco. Vorrei dedicare una canzone dei Pink Floyd a tutto il comune di Boca. Allora salutiamo tutta la parrocchia, il parroco, la nostra amica e tutto il comune di Boca. E poi c'è il messaggio di Simone. Ciao Simone.
1: Ciao, sono Simone Benasco. Se possibile vorrei ascoltare In un giorno qualunque di Marco Mengoni.
0: Vediamo.
1: Grazie. Io lo ascolterò domani là, di moda.
0: Ciao, grazie. Allora, cosa sceglie la nostra signorina Manila 9001?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Come Ingoni in un giorno qualunque, e adesso ci scateniamo di nuovo grazie al nostro Pino Renato che scrive: ciao Pompi, vorrei ascoltare la Bush Be My Lover, la dedico al centro estetico semplicemente di Cerie. Sono Pino, ero nato da Borgaro. Come da Borgaro? Ma non sei in Calabria, che hai mandato la foto prima della splendida Calabria? Vabbè, buona giornata, e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila Box, estate con noi.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglia di convenienza?
6: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
7: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
8: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
7: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
8: Confezionimargherita.it.
7: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
8: Tutta convenienza.
7: A Sanfrè.
9: Sorridi.
10: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
11: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

deciso agitare Coca-Cola, questa bellissima canzone che sa d'estate e secondo me potrebbe essere questo il tormentone dell'estate 2026, forse. Abbiamo la prossima scelta musicale, c'è il messaggio di Luca che scrive: ciao Radio Manila, sono Luca, mi potresti mettere Brusco con Sotto i raggi del sole? La dedico ad Alessandra della Toilettatura La Boutique di Emily e ai nostri pelosoni Harley, Queen, Vivienne e Devil, e a Emily che camminerà per sempre vicino a tutti noi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo Luca, salutiamo anche Alessandra della Toilettatura La Boutique di Emily e tutti i pelosoni.

0: sole senza alzarti mai.
1: Sotto i raggi del sole brusco, questa è una di quelle canzoni bellissime che sta d'estate, ma anche la prossima, richiesta con un messaggio audio. Ciao, buongiorno.
2: Ciao Radio Manila.
1: Ciao.
2: Sono Angela e Mia, vorremmo ascoltare La testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, e arrivano Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La testa gira.

0: De Palma, Nite, Mischira, La Testa Gira, e arriva il prossimo messaggio. Dove vanno i nostri manilosi? Ma dove andate, ragazzi? Ciao!
1: Ciao a tutti, sono Federica da Trana, sto andando in piscina con le mie bambine e il mio fantastico fidanzato.
0: Bravi!
1: E volevo chiedere se potevate mettere Swim dei BTS.
0: Bravi!
1: Buone vacanze a tutti, e chi non ascolta Radio Vanilla è game over!
0: Ciao, un abbraccio, buona piscina. Tra poco la vostra scelta musicale, il tempo di uno spot.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Spot. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Swan, la canzone dei BTS. Arrivano due messaggi audio. Avanti con il primo. Ciao, buongiorno, vado veloce, siete
1: buongiorno,
0: tantissimi.
1: Buongiorno Radio Vanilla, sono Fabio Di Giaveno. Volevo
0: Ciao,
1: richiedere
0: Fabio.
1: Una canzone di Marco Mengoni,
0: Aia.
1: No Stress, dedicarla a tutti i manilosi.
0: Ciao, grazie, belli. Ciao, allora credo che Mengoni sia già passato e anche da poco, e allora sai che faccio? Ti associo alla scelta musicale di Chiara e Cristina da Torino, che scrivono: ciao Radio Manila, volevamo chiederti se ci facevi ascoltare Brivido di Marrakesh Guè, grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: stessa vita.
1: Due Marrakesh con Brivido, e adesso sentiamo l'audio dei nostri manilosi che stanno andando in vacanze. Sono belli allegri, ci credo, e fate bene. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, siamo
3: Dario,
2: Veronica
4: ed Edoardo.
2: Stiamo andando in vacanza in Sardegna e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira.
1: Va bene.
2: E chi non ascolta Radio Manila
4: è un grosso game over.
1: Ma grosso, un grosso game over.

0: Shakira con Dai Dai per i nostri malilosi che stanno andando in vacanza in Sardegna. Adesso arriva il prossimo messaggio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti, sono Paola da Bra. Sto affrontando il caldone, spostandomi il caldone da Carmagnola a Torino. Potete per favore accompagnarmi con Have You Ever Seen The Rain, o nella versione di Rod Stewart, o nella versione di Bonnie Tyler, quella che preferite, oppure una qualsiasi canzone di Renato Zero. Chi non ascolta Radio Manila è un game over sempre, anche col caldone. Ciao ciao.
0: Ciao, un abbraccio, e arriva Bonnie Tyler.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Box. Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it. Stock,
5: siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
6: Seguici sui social. Gli affari di Stock Az, che prezzi!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Francesco Renga con Raccontami, la canzone scelta da Edo e che dedicava al suo amore. Adesso arriva invece la scelta musicale della nostra amica che scrive: ciao Radio Manila, potete mettere Bossa Nostra di Gaia? Chi non ascolta Radio Manila Game Over, vi adoro. Grazie, anche noi ti adoriamo e adoriamo i nostri manilosi che scelgono di ascoltarci in questa splendida estate. E arriva questa novità di Gaia, Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra, e arriva la prossima scelta musicale. Questa volta c'è un messaggio audio, c'è il nostro amico Lino. Ciao Lino.
1: Buongiorno Pompi.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Io, dai. Tutto bene, siamo sempre qua al caldo.
0: A caldo.
1: Senti, dalla febbre del sabato sera, sì, mi faresti ascoltare Stayin' Alive dei Bee Gees.
0: Vuoi ballare?
1: Così. Sì, sbagliamo un po'. Bon, ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata e ricordo, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille.
0: Ciao.
1: Pompi. Ciao,
0: ciao
1: Galino.
0: Lino. Dai, allora sbagliamoci con i Bee Gees, Stayin' Alive.

0: Manila Box. Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickaxe Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati, il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo all'Ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Superstar.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Davide Pomponi.

E noi continuiamo ad accompagnare i nostri manilosi in giro, anche in autostrada. Avevo letto prima il messaggio di un nostro amico, eccolo qua. Ciao Radio Manila, sto percorrendo la 32 con un olandese davanti che non va oltre 50 km orari, siamo una corsia sola, mi fareste ascoltare l'olandese volante e i nomadi? Ciao Silvia. Allora, non lo so qual è il limite lì, però naturalmente se un olandese va a quella velocità è perché bisogna andare a quella velocità. Oh, salutiamo tutti gli olandesi che ascoltano Manila. E poi saluto Francesca e Katia di Fantasie Creative di San Benigno Canavese. Mi scrive: creiamo allestimenti per eventi e feste in generale. Wow, vi chiediamo una canzone di Ultimo per farci compagnia. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao belli. Ciao belle, un abbraccio, buon lavoro. Allora vi ricordo anche il numero per richiedere la vostra canzone tramite WhatsApp: 338 50 38 908. Questo è il numero per inviare il vostro messaggio WhatsApp in diretta su Manila.

0: Ultimo con Acquario e arriva il messaggio audio dei nostri amici che stanno andando in vacanza, ma non dietro l'angolo, eh. Dove andate? Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Radio Manila, siamo i Favole.
0: Ciao.
1: Stiamo andando in vacanza in Cina. Vorremmo ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao. Beh, è un bel viaggio, eh. Allora un abbraccio, buone vacanze e arriva Bottiglie Vuote.

Max Pezzali per i nostri manilosi che stanno andando in vacanza in Cina. Quindi buone vacanze, un abbraccio, ascoltateci da lì anche, mi raccomando. Allora, ciao Radio Manila, sono Sara da Fossano, puoi mettermi la canzone di Olly, Quei ricordi là? E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora, un abbraccio a Sara da Fossano e arriva Olly.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Ma secondo te è una L?
8: Ma no, sarà una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'asta del mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
12: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
13: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
14: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Radio Manila,
17: estate!

0: Mani occidentali scarma, e adesso arriva il messaggio audio dei nostri amici. Ciao, loro sì che stanno bene. Dove siete? Ciao.
1: Ciao di Manila. Qua è Cascina Picce di Lucetto.
0: Capito?
1: Volevamo tanto ascoltare la canzone dei Colors Rolling Stones.
2: Grazie mille, un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
2: Ciao.
0: Ciao, arrivano.

The Colors con Rolling Stones per i nostri amici che ci ascoltano tutti i giorni, un abbraccio. Allora arriva il messaggio di Alberto, eccolo qua. Ciao Radio Manila, mi chiamo Alberto, vorrei dedicare una canzone di Michael Jackson a mio fratello Davide. Vorrei dedicare Bad, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Sport. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con la Pesce di Martino, con Splash. E adesso arriva il messaggio di Danilo, ciclista di Cuneo, che deve fare una dedica, è vero? Ciao Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno caro Davide, Danilo ciclista di Cuneo, come stai? Spero
0: bene.
1: Tutto bene.
0: Tu?
1: Oggi volevo fare una dedica speciale a tutte le fantastiche maestre e le ausiliarie dell'asilo nido Pratoline di Cuneo, che fanno un lavoro splendido ogni giorno, dicendo loro forza e coraggio che le vacanze si avvicinano, cercate di resistere, e per darle un po' di carica e farei ascoltare Summer of 69 di Bryan Adams, che è una canzone che dà sempre molta carica. Grazie. A chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over, ciao da Cuneo.
0: Ciao, ciao Danilo.

0: saluto Danilo, il ciclista di Cuneo, e tutte le maestre delle scuole d'infanzia che devono ancora resistere qualche giorno, dai, e poi arriveranno le vacanze. E arriva anche il messaggio audio di chi? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Federico
2: e Valeria.
1: E volevamo chiederti se potevate mettere Meno male che c'è il mare di Olli.
0: Meno male.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi, allora mi comunicano che Olli è già passato. È passato di qui proprio, magari. E allora faccio che associarvi alla scelta musicale di Valeria da Torino, che invece vuole ascoltare Irama con Cabana.

0: I Rama con Cavana. Adesso arriva il messaggio della mia amica Steffi. Oggi voglio proprio sentire chi saluta, perché ieri ha salutato due amori. Oggi quanti
1: Ciao,
0: sono?
1: Ciao Bambi, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone del volo, grande amore, al mio amore Fabio, a Zumbe, a te, Francesco e Giuseppe. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Oggi, oggi era uno, ci può stare, dai. Un abbraccio a te, Stefania. Arriva il volo con grande amore.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Radio Manila, estate!

di Justin Bieber, scelta dalla nostra manilosa Rosy, che saluto. Ciao Rosy. Saluto anche la Giusy che scrive da Loano. Buongiorno da Loano, Davidino del mio cuore. Vi sto ascoltando dall'app, mi raccomando scaricatela. Vorrei ascoltare Taylor Swift. Ti mando un abbraccio forte forte a te e agli speaker. E ricordo che chi non vi ascolta è game over. Giovedì sera sono già a casa. Vabbè, dai, intanto ti stai facendo la bella vacanza al mare, vedo, perché mi ha mandato la foto, e chi sta meglio di te? Arriva la tua scelta musicale su Manila.

0: Saluto la nostra Manilosa che ci ascolta con l'app dal mare, che ci ringrazia, e noi ringraziamo voi che ci portate in vacanza e al mare, in montagna, anche al lavoro. Tanti ci portano, per esempio come il nostro amico Marco, in cucina, dove in questo momento ci sono 38 gradi e non lo invidio. Ciao, un abbraccio a te. Allora, cosa facciamo? Rispolveriamo un brano di qualche anno fa, scelto dalla nostra Manilosa Annarita, che vuole sentire Kylie Minogue e vuole dedicare il brano alle sue amiche e colleghe. Chi non ascolta Radio Manile, game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13.
1: Manila News.

0: settimana Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
0: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre. In Sardegna sentiamo Barbara Salandri.
2: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi, il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davide.

0: domenica e siamo pronti per l'ultima ora per quanto mi riguarda del Manila Box Banana Time allungato, perché così piace al nostro maniloso il posti, quindi sarà per sempre Manila Box Banana allungata. Allora, buongiorno Manila, volevo mandare un grosso bacione a tutti voi, alla mia segretaria preferita di Chivasso, Elena, e dedicarle buongiorno bell'anima di Biagio Antonacci. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, firmato Fabio. Allora salutiamo il nostro maniloso, non mi ricordo se ho ricordato il numero, vabbè, io lo ripeto casomai, 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio, e ascoltiamo Biagio Antonacci con Buongiorno Bell'anima.
1: Cosa fai? Scappi già, dammi il tempo di un caffè, non ce n'è, non ce n'è.

0: Biagio Antonacci, buongiorno bell'anima, la scelta di Fabio e che dedicava alla sua segretaria preferita di Chivasso, Elena. Ciao, un abbraccio, buon lavoro. Arriva il messaggio del Bettino. Che succede, Bettino? Ciao.
1: Ma bellissimo, Pompi, sono il Bettino innamorato. Tutto
0: ciao.
1: Bene?
0: Sì, tu?
1: Un caldo eccezionale. Stamattina in cucina, oggi al corso. Senti, questo metalugno infernale.
0: Sì.
1: Io volevo chiederti, in generale con i maschi, o se no col Mili, mi ricordo la cantante, scusami, sono
0: ma sì, senti,
1: e chi non ti ascolta
0: mettiamo i maschi, va.
1: Ah, siamo al fresco di Manila, con te soprattutto, ma ci sono Bettino, ciao.
0: No vabbè, allora va bene così, ascoltiamo Gianna Nannini con i maschi.
2: Tu, quell'espressione malinconica, quel sorriso in più

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Ciao, sono LDA. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: What? Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Autofrancia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
11: Seguici sui social.
12: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

momento la scelta musicale di Jennifer, che bel nome, al 338 50 38 908. Invece manca il nome in questo messaggio, ma contentiamo lo stesso i nostri amici. Ciao, potresti mettere una canzone di Rosa Chemical? Grazie mille.

0: Rosa Chemical con Made in Italy. Adesso arriva il messaggio del nostro amico, l'installatore di POS, è vero? Ciao,
1: buongiorno. Ciao Radio Manila e tutti i manilosi, sono Stefano da Torino, il vostro installatore di POS preferito. Oggi mi piacerebbe ascoltare e dedicare Give Me To Me di Michael Jackson a tutte le donatelle che lavorano da Amazon TRN1, e se non fosse possibile ascoltare Michael, mi piacerebbe autodedicarmi la canzone della Nannini e di Jovanotti,
0: mi sa che
1: Radio Baccano.
0: Sono passati tutti e tre.
1: Un saluto a tutti quanti, una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è in Super Game Over. Ciao Super.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, visto che sono passati tutti e tre, facciamo così: ti associo alla scelta musicale di Giovanni da Torino, che vuole ascoltare una bella canzone romantica di Raf, si intitola Stai con me.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A5 Torino-Ossa segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A6 diramazione per Fossano, dove sempre per un incidente il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

Los Angeles, mi piace un sacco questa bella novità grazie alla scelta musicale del nostro maniloso Paolo. Adesso invece arriva il messaggio della nostra amica che scrive: allora ciao, vorrei tanto ascoltare Bella Vera degli 883 e dedicarla a me perché sono bella e sono vera. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, ciao da Ale. Auguri alla mia stellina che oggi è il suo onomastico. E allora, buon onomastico alla tua stellina e ascoltiamo gli 883 con Bella Vera.

3, bella vera per tutte le persone vere. Bravo, mi è piaciuto il messaggio della nostra amica. Allora arriva un altro messaggio, quello di Federico, che scrive: ciao Radio Manila, sono Federico. Volevo dedicare un nuovo bacio di Gigi a Ludovica, la bagnina più bella del mondo. Facci un sorriso. Poi c'è scritto altro, ma non lo leggo. No, io non lo leggo quello che ha scritto dopo. Facci un sorriso. Mi raccomando, Ludovica, sorridi.

D'Alessio e Anna Tatangelo, Un nuovo bacio, la canzone che ha scelto Federico e che dedicava a Ludovica, la bagnina più bella del mondo. Ciao ragazzi, un abbraccio. Arriva la prossima scelta, c'è un altro messaggio, eccolo qui. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Laurea ad Honorem di Marrakesh, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
8: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: bello, mi piace, perché ci sono dei malilosi che mi hanno scritto: ci stiamo preparando per il weekend anticipato di martedì. Bello però, come pensiero, iniziare ad immaginare il fine settimana. Beh, poi se è anticipato vuol dire che partiranno, se partiranno per il mare o per la montagna non lo sappiamo, già giovedì o venerdì, se non già domani. Allora, chi abbiamo con noi? Ciao, chi siete?
1: Ciao Radio Manila, siamo Guga, Mitch. Stiamo tornando dalla Palma felici, e durante il viaggio, per farci un po' di compagnia, volevamo richiedere Mon Chéri di DJ Antoine.
0: Va bene.
1: Oppure, se non fosse in programmazione,
0: c'è.
1: Rap Pam Pam di Roma. E niente, chi non ascolta Radio Manila
2: è super game over.
0: Ciao, ciao ragazzi, un abbraccio, DJ Antoine, Mon Chéri.

Mascherie. E arriva il messaggio di Anna da Gozzano che scrive: ciao Manila, un saluto a tutti i manilosi, volevo ascoltare una canzone di Mengoni e Mango, Canto d'amore, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Stop Dimentica. E allora io vi lascio con Roberta Mucchi sino alle 18. Ci risentiremo domani, se non cambia nulla, da mezzogiorno alle 3 con il classico appuntamento del Manila Box Banana Time. Vi auguro uno splendido pomeriggio, a domani.
1: Radio Manila, estate. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi. Talk about it.

Madonna apre ufficialmente alle 14 il pomeriggio insieme a me, insieme alla Mucchi, quindi siamo esattamente in un happy banana, un po' happy hour, un po' banana time. Comunque arrivo adesso, approdo adesso qui sulla pista d'atterraggio di Radio Manila. Benvenuti manilosi, come state? Io spero bene, spero che abbiate passato anche insomma dei bei giorni, anche se io non ci sono stata per esempio ieri, che stiate tornando da un buon weekend, qualcuno di voi in vacanza, magari qualcuno mi sta ascoltando ma è al mare, è in piscina. Quindi da qui quanto è importante scaricare l'app di Radio Manila, mi raccomando, siete sempre voi gli unici protagonisti. Io sono Roberta Mucchi, stiamo insieme oggi fino alle 18, ma i veri protagonisti siete esclusivamente voi. Al 338 50 38 908 io vado a leggere il primo messaggio. Ciao Roby, sono Andrea, che piacere sentirti a quest'ora, vorrei sentire se possibile una canzone di Bruce Springsteen. Il cuore mi dice Dancing in the Dark, ma scegli tu, tanto sono tutte belle. Ma scherzi, allora, se il cuore ti dice Dancing in the Dark, noi l'ascoltiamo. Ce ne andiamo nel 1984 con il grande boss Bruce Springsteen su Radio Manila.

Marco mi scrive: Roby, che ricordi, che pezzaccio, sei arrivata? Sono arrivata, hai visto Bruce Springsteen, ma non l'ho scelta io rock questa volta, ho aperto con Madonna, che vabbè anche lei nel suo modo sarà sempre rock chiaramente, però vedi, poi è stato il nostro amico Manilosa a voler ascoltare questa bellissima Dancing in the Dark. Vi ricordo allora le nostre pagine sui social, mi raccomando, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando scaricatela, questo è veramente essenziale. Buon pomeriggio, vi ascolto dalla provincia di Cosenza, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Stai bene su tutto. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

Luigi Strangis, stai bene su tutto per il nostro amico della provincia di Cosenza. Allora, io vado avanti. Ciao Roby, sono Mattia, mi fai ballare un po' con Moving to the Sun di Hugel? Chi non ascolta Radio Manila e Game Over ha già imparato il balletto, ma allora sai, è andata virale questa canzone perché appunto c'era questa, credo, signora, donna dell'est, che è una trasformista pazzesca, lei forse non lo sapeva neanche, che ha iniziato a così cantare questa canzone e si è parecchio invecchiata, invece lei è molto più giovane, ma la cantava con un'intensità, anche se lei la cantava praticamente così, come se fosse in playback, la cantava con una tale intensità, con una tale, poi con questo sfondo comunque insomma del suo paese, diciamo così, molto povero, no, attorno a lei, invece è diventata virale. Molto molto carina l'interpretazione, a me lei piace un casino, e sì, è una specie di balletto che poi è una cosa che devi sentire, no, ti muovi come il corpo ti fa muovere. Ce l'ascoltiamo questa, Moving to the Sun su Radio Manila.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Voglia di convenire.

0: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box.

0: il nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra, Antidroga, e ce l'ha richiesto la nostra Martina al 338 50 38 908. Allora sentiamo un po' chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Fabio di Giaveno. Buongiorno. Volevo richiedere una canzone di Marco Mengoni, No Stress, e dedicarla a tutti i manilosi. Ciao belli.
0: Ciao bello, allora arriva No Stress, che sia veramente un mantra per la giornata, cosa ne dite? Arriva Marco Mengoni.

stress, che se poi va via meglio ancora, ecco. Ciao Radio Manila, sono Giuliana, sto andando al lavoro, mi puoi mettere canzone estiva di Annalisa? Certo che sì, Giuliana, arriva tutta per te. Quando

canzone estiva Annalisa su Radio Manila. Robby, ciao, sono Cristian da Gaglianico, vorrei richiederti If You Can Say No di Lenny Kravitz. Buon pomeriggio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, chi se lo dimentica questo pezzaccio tratto dall'album Five, secondo me storico, di Lenny Kravitz, molto così emotional, posso dire. Bellissima questa If You Can Say No, ce l'ascoltiamo insieme, io la canterò ovviamente.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Topic, Becky G, Sorry Papi su Radio Manila. Siamo quasi addirittura d'arrivo e nella chiusura di questa prima ora, ma staremo insieme fino alle 18, quindi oltre a tanti bei caffettini ci faremo anche un aperitivuccio alle 18, che ne dite? O una merenda sinore, adesso vediamo. Ciao Manila, mi faresti ascoltare Patosfera di Caparezza o una sua altra, per favore? Grazie Luca e Sere da Torino. Allora ragazzi, arriva Caparezza con Patosfera.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova.
2: Sa.

Ciao Radio Manila, sono Marisol. Volevo richiedere, se possibile, piccola stella di ultimo da dedicare a mia mamma Anna. Grazie mille. Allora, arriva tutta per la mamma di Marisol, ultimo con piccola stella.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao Robby, sono Eli, vorrei ascoltare DNA di Jovanotti. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Jovanotti insieme a Gabri Ponte, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Emanuele da Nichedino e vorrei chiedere gentilmente Quando dorme la città di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a te. Allora, Ultimo l'abbiamo ascoltato con Piccola Stella proprio poco fa, credo una canzone fa, una o due canzoni fa, quindi spero che tu sia riuscito ad ascoltarlo. Ciao Radio Manila, sono Alessio, vorrei ascoltare Bombastic di Shaggy. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, una super hit del 1995, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Buon pome mucchi, sono Fabrizio. Mi faresti ascoltare Cammina nel sole di Gianluca Grignani? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ce lo siamo ascoltato, adesso sentiamo anche la sua voce nel claim che ci ha regalato. Ci fermiamo ma ritorniamo, mi raccomando rimanete tutti appiccicati.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: sempre.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensioni ai massimi nello stretto di Hormuz, missili da crociera iraniani hanno colpito 2 petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancire anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze, alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiali di calcio, stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica, ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.
3: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Jubel Klingand, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila, un po' di ambient così, mi sono trovata in un lounge bar, capito Andy che ha richiesto questa canzone, avevo voglia di sentire questa canzone. Va bene, allora siamo nella seconda ora e quindi siamo ufficialmente nell'happy hour, è finito il banana time, siete con la vostra Roberta Mucchi fino alle 18. Ciao, sono Emanuela e scrivo da Fossano, vorrei ascoltare una delle ultime canzoni di Francesca Michelin, sono andata al suo concerto, sono tutte bellissime, lo credo, lascio a te la scelta, grazie e buon pomeriggio. Guarda, a me è rimasta un sacco in testa questa, mi piace molto e spero anche a voi. Una donna non può.

0: meravigliosa Francesca Michelin, una donna non può, si è sposata anche da poco, quindi tanti auguri a lei per un radioso futuro pieno d'amore. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Ciao.
1: Buongiorno Roberta, sono Antonio da Villa Franca d'Asti. Ho dei problemi col telefono oggi. Volevo richiederti la canzone Gira la testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, dai, però vedi che alla fine ti ha graziato al telefono, sei riuscita a mandare il messaggio su Radio Manila, anche a passare. Ci ascoltiamo Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La testa gira.

sono Ilenia e sono in macchina con mio padre Lorenzo. Volevamo chiederti la canzone Nessun rimpianto degli 883. Un abbraccio a tutti. Che bei ricordi quelli di ascoltare la musica con papà in macchina. Mi hai fatto tornare indietro nel tempo. Bello. Arrivano gli 883 per voi, godetevela.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Eyes per la nostra Cricri, che al 338 50 38 908 ha richiesto una canzone di Harry Styles. Allora, sentiamo chi c'è. Pronto? Chi bussa?
1: Buongiorno Radio Manina.
0: Buongiorno.
1: Siamo Damiano e Andrea, siamo Romita di Carmagnola. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Arriva.

0: buon pomeriggio, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Volevo chiederti se oggi mi fai sentire per favore Ronnie Tosca con Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, ti mando un
1: grazie.
0: Abbraccio e un bacione, saluto tutti i manilosi sintonizzati, in particolare le mie amiche e i miei amici, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Ciao, grazie a te Dani. Ron e Tosca arrivano dal 1996, Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.
7: 1, 2,

0: IPIO J-Ax su Radio Manila, il suo nuovo singolo. Allora andiamo avanti, siete nel Manila Box Happy Hour, sono le 15:37, siete con Roberta Mucchi, staremo insieme fino alle 18 e ce la spassiamo a suon di musica, girando la ruota come sempre al 338 50 38 908. Siete una moltitudine, pronto?
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Siamo Virginia,
2: Allison,
3: Elena.
1: Vogliamo dedicare alla nostra collega Camilla una canzone a scelta dell'IGA, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao belle, allora dai, vi porto con me nel 1997 con Tra Palco e Realtà, e chi se lo dimentica quell'album.

0: a squarciagola, noi amanti della musica del Liga e soprattutto di quell'album. Pronto?
1: Ciao, Radio Maniera, siamo i testimoni di Jonathan.
0: Ciao.
1: Sì, dai, che dedichiamo una bella canzone di Lucio Dalla ai ragazzi dell'Arboreto Prandi, un luogo magico. Dal 5 luglio ci sarà una bella sessione di Tai Chi e yoga.
0: Bello.
1: Vi aspettiamo numerosi.
0: Bello.
1: E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora sai che c'è? Io me ne andrei insieme a voi nel 1990. Allora, tanto con Lucio Dalla, no, qualsiasi cosa tu ascolti, qualsiasi cosa butti dalla playlist, è un capolavoro, è un grande successo fatto con un'anima gigantesca e potente come quella del grande Lucio Dalla, veramente immortale come questa Attenti al Lupo. Ce l'ascoltiamo insieme, so che molti di voi la canteranno.

0: sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Finalmente anche in Italia
5: B52
4: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
7: Seguici sui social.
8: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
9: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola pronococarignano.com punto it o 350 137 72 10.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila te le suona.

Geolier, un'ora su Radio Manila e il suo nuovo singolo. Mancano 10 minuti alle 16. Io vado avanti a girare la ruota. Ciao, mi piacerebbe dedicare The Power of Love di Frankie Goes to Hollywood a Margherita e chi non ascolta Radio Manila è game over. Salvo da Mirafiori Sud. Allora salvo un classicone del 1984, Super Hits, ce l'ascoltiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
17: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
18: Sono le 17:02.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
20: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma

0: fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Manila News.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.
4: Ciao Radio Manila, siamo Chiara e Virginia e volevamo ascoltare Wonderwall degli Oasis. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: per le nostre amiche manilose, Wonderwall 1995, Oasis, l'album era What's the Story, Morning Glory, indimenticabile. Tra l'altro Liam Gallagher mi sembra abbia confermato qualche data a Roma, quindi ragazzi, mamma mia, ma appena esce proprio così un piccolo rene costerà il biglietto, però per gli Oasis, raga, si fa. Pronto?
1: Ciao Monchi, che bello sentirti anche il pomeriggio. Sono Caglietta da Chieri.
0: Ciao.
1: E mi fa piacerebbe ascoltare una canzone di Max Pezzali, se possibile Il mondo insieme a te, che dedico al mio fidanzato che si chiama Mattias, che siamo andati domenica a vedere appunto Max Pezzali a San Siro a Milano.
0: Ma bravi.
1: E mi piacerebbe ascoltarla, se non fosse possibile, L'universo tranne noi. Grazie. Auguro a tutti una buona giornata e buon lavoro, e che ne ascolta Radio Manila e un game over.
0: Ecco, tutta per il tuo fida, Il mondo insieme a te, arriva Max Pezzali. Forse non...

Se non è una bella dedica d'amore questa, il mondo insieme a me, in effetti quando stai con la persona giusta che ti fa stare bene è tutto più bello e tutto più leggero. Ciao dolcissima Mucchi, sono Eli, una manilosa doc perché vi ascolto H24 all days, grande. Sono reduce da una brutta caduta nella quale mi sono fatta molto male alla testa, mi dispiace tantissimo, e dovendo restare a casa a riposo assoluto vorrei consolarmi ascoltando la mia canzone preferita, Let Her Go dei Passenger. La dedico a me stessa, a te che sei davvero fantastica, a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manile è troppo game over. Ciao! Allora Eli, dai, riprenditi bene. Io la tua canzone te la metto volentierissimo, questa bellissima ballad targata 2013 dei Passenger, e goditela tutta. Buona guarigione.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ciao, sono Elodie. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
4: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
10: Hai visto? Sarà una L?
11: Ma no, come minimo è una XL.
12: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
12: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
12: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
13: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
14: Seguici sui social.
15: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
17: Radio Manila te le suona.

0: Baby K, Tuca Macarena su Radio Manina 17:22. Andiamo avanti. Chi arriva? Pronto?
1: Buongiorno Manina, buongiorno Benabuchi. Ma che piacere sentirti a quest'ora, altro che quell'anzianotto che c'era prima di te. Che bellezza. Ascolta Robertina, oggi mi fai ascoltare Benny Benassi con We Life Forever Up, così ci scateniamo un po'. Fa un caldo pazzesco, ma che ci devi fare?
0: È vero.
1: Saluto a te e tutti i manilosi, mando un bacio a Pia e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un tromba. Ciao bella Muki.
0: Ciao, un abbraccio. Allora io vado anche avanti a leggere un altro messaggio, visto che siete tantissimi. Ciao Radio Manila, sono Alberto, volevo dedicare Tocca di H7 a Omer della carrozzeria Supercar di Collegno. Alziamo le mani al cielo e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Adesso arriva Benny Benassi e poi H7 con Gue Tocca.

0: tocca. Allora, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vorrei dedicare supereroi a tutti i vigili del fuoco che stanno facendo un ottimo lavoro su tutti gli incendi che ci sono nell'Ossola.
0: Vero.
1: Bravissimi.
0: Giusto.
1: Coraggiosi.
0: Vero.
1: Un abbraccio forte da Noemi e Elisa.
0: Un abbraccio grande allora a tutti i vigili del fuoco per il lavoro ovviamente che stanno facendo. Ci ascoltiamo Mr. Rain con Supereroi.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Bentrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cuseossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore tra Fondo Toce e Intre sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
11: Manila. Viabilità.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberto.

0: Get busy, ciao Radio Manila, sono Marina, vorrei mettere per tutti i miei colleghi che stanno facendo pomeriggio con me Get Busy di Sean Paul, grazie, ma grazie a te, hai avuto un pensiero ovviamente carino per i tuoi colleghi. Allora, invece io ho un altro messaggio da non da leggere ma da far sentire, vero? Forse me lo sono perso, è probabile che me lo sia perso, fa niente, vediamo se per caso era questo, così Ah no, non era questo, ma forse era questo. Perché ragazzi non potete capire quanti messaggi arrivano. Pronto?
1: Buongiorno, vorrei dedicare supereroe.
0: No, questo era quello di prima. Allora, vi giuro che qualcuno ha chiesto Pamplona di Fabri Fibra e adesso l'ho beccato, ragazzi. Ci sono. Buongiorno Radio Manila. Sono Valentino da Cavour, vorrei ascoltare se è possibile Pamplona di Fabri Fibra. Ciao, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ci arrivo, tranquilli, state a corte, state tranquilli. Allora, dei giornalisti insieme a Fabri Fibra, questa fichissima, ce la balliamo e cantiamo insieme Pamplona.

Buongiorno Fabri Fibra dei giornalisti, ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Potresti mettere Give Me Everything di Pitbull? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over arriva. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono di Manila, siamo Conzi,
1: Rebetta
0: e siamo appena uscite da lavoro, si muore di caldo, però in questo bellissimo viaggio vogliamo ascoltare 30 gradi di Anna Pepe e mandarvi un bacio. E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
0: Baci!

0: 30 gradi, magari 30 gradi, qua ce n'è 40 nelle ultime settimane. Per le nostre amiche manilose, Anna Pepe, allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Domanina, sono Giacomo, potrei ascoltare Domani smetto degli articolo 31. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Giacomo, arriva.

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio.
1: E siamo arrivati alla fine di queste quattro ore insieme. L'Happy Hour finisce qui con la Mucchi, ma tra poco Mariella Vitale vi farà compagnia nell'Happy Time fino alle 21, quindi mi raccomando, sbizzarritevi con le vostre richieste. E prima di lasciarvi, ovviamente, ancora una canzone, ancora un saluto. Pronto?
2: Ciao Radio Manila, siamo Cecilia,
3: Stella,
4: Matilde
2: e Giovannino. Stiamo tornando nella montagna, vorremmo ascoltare Maracaibo di Lu Colombo. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: Ciao, allora dai, saluto ancora Ivan da Cuneo che mi scrive se possiamo passare la Murtujur di Gigi Dag. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, la signorina ha deciso, vi lascio con Maracaibo di Lu Colombo. Noi ci risentiamo domani nel Manila Box Brunch. Grazie per essere stati con me. Tra poco Mariella Vitale, l'Happy Time. Divertitevi, mi raccomando. Noi ci sentiamo domani. Grazie, dalla Mucchi è tutto. Ciao.

0: più sempre.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta.
8: Sono le 18 e 2 minuti.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
11: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di

0: mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa. Io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Manila News. Le canzoni più ascoltate

18:08, buon pomeriggio, bentrovati cari manilosi e manilose o manilose e manilosi da Marina Vitale in questo caldo, caldissimo martedì 14 luglio. Fa un caldo tremendo davvero, ma stiamo insieme frescamente, senti che termine che ho adottato, per ascoltare soprattutto la vostra musica preferita qui su Radio Manila. Come state? Beh sì, lo so, siamo un po' cotti, siamo un po' alla cocca, come si dice, ma sono prontissima ad accogliere i vostri messaggi con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908 e cominciamo subito il nostro pomeriggio, fine pomeriggio oramai, con il primo messaggio che arriva da Teo. Ciao Radio Manila, ah no, è Ivan da Cuneo, ah, ecco, potete passare l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, allora dai, cominciamo con Gigi D'Agostino.

0: Bomba insieme a Gigi D'Agostino, l'amour du jour, mentre arrivano le 18:12. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Vanilla, sono Alessio da Cuneo. Sto tornando dalla piscina e volevo richiedere L'amore non mi basta di Emma.
0: Sì.
1: E chiedo un ascolto a Radio Vanilla e un game over.
0: Mamma mia, sarai bello fresco in piscina, bello, bello. Così che si fa, così che si fa. Arriva Emma Marrone, l'amore non mi basta.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie.
7: Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it, CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
9: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola pronococarignano.com o 350 137 72 10.
10: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: risposta nostra Gaia per la Margherita di Savigliano. Ciao Margherita, buona serata anche a te. 338 5038 908, questo è il numero per mandare, inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, il messaggio vocale o un messaggio di testo, e scegliere qui su Radio Manila la vostra canzone preferita. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio.
0: Ma ciao Roby.
1: Sto andando a casa e fra poco mi tufferò in piscina.
0: Hai
1: al
0: capito,
1: freso.
0: Bravo.
1: Intanto mi fai ascoltare Hello di Beyoncé.
0: Ma certo.
1: Ricordo tutti che non ascolta Radio Manila, anche in cucina. È un game over. Buona serata, ciao.
0: Ciao, anche tu bello fresco, arriva Beyoncé.

Beyoncé insieme a noi, 18:27. Tra qualche istante avremo un aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima il messaggio di Erika. Ciao, potrei ascoltare la canzone di Madame, Mama non mama, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Erika, arriva Madame.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in fiamme segnaliamo coda sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra Borgo Manero e Romagnano Sesia in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia a rilento sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Francia in direzione Freius e allo svincolo in uscita della statale 20 in direzione Nord. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Manila Boss. E state con noi.

0: cantano in spagnolo, ma lui Fiat 131 perché uno è pugliese in realtà. Delia, Rum e Cioccolata l'abbiamo ascoltati grazie alla scelta musicale di Alessia di BL, che saluto. Avanti adesso, chi c'è?
1: Ciao Radio Manina, siamo Anna,
0: sì?
2: Martina,
0: ciao
1: Leo, e vorremmo ascoltare Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è gay.
2: Over!
0: Ciao ragazzi, buona serata anche a voi. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

0: Radio Mania, siamo Emma,
1: Asia,
2: Elisa,
3: Sara.
4: Ciao ragazze.
0: E abbiamo passato una giornata al lago di Orta a Omegna.
4: Bello.
0: E ci sono moltissimi Canadair che stanno cercando di spegnere il fuoco di Premosello, che però è un po' birichino perché non si spegne. Che sciocchino. Vorrei ascoltare, Emmo, Per sempre si di Salda Vinci. Grazie mille. Se no, chi non ascolta la domandina è super.
4: No, dai, che ce l'avete fatta. Dai, Salda Vinci, per sempre sì.

0: così.
1: Salve Vinci, per sempre sì, mentre arrivano le 18:41, questa è la vostra musica preferita, la state scegliendo, selezionando attraverso il nostro 338 5038 908 e saluto adesso invece Sauro della Lavasecco, l'impronta del pulito di Torino. Cioè, buonasera Mariella, mi fai ascoltare l'ultima di Madonna, della Queen Madonna? Grazie, chi non ascolta Radio Manile Game Over, arriva Madonna.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglia di convenienza.

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Marina e Lola Indigo, Patti Toa per Riccardo da Bra. Ciao Ricky, buona serata anche a te. 338 50 38 908, inviate la vostra scelta musicale qui su Radio Manila e vediamo un po' che cosa fare adesso, la prossima, dai.
1: Ciao Radio Manila, sono Betta.
0: Ciao Betta.
1: Sto uscendo dal lavoro, ho una mezz'oretta di strada, per cui mi piacerebbe sentire Save Me Tonight di J-Lo e certo. Getta, mi sembra.
0: Sì, bravo, brava.
1: La dedico a me e a tutti quelli che oggi hanno patito tantissimo il caldo e che sono tutti belli sudaticci.
0: Sì.
1: E ora vado a fare un bel aperitivo con un'amica per tirarmi sul morale.
0: Bello.
1: Saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Dai,
1: ciao,
0: Betta,
1: ciao.
0: Buon aperitivo. Arrivano Jennifer Lopez e David Guetta.

0: Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta ci fanno arrivare a 4 minuti dalle 19. Tra poco avremo un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima sentiamo chi c'è.
1: Ciao Mariella, sono Giacomo.
0: Ciao Giacomo.
1: Potrei ascoltare Living on a Prayer di Bon Jovi.
0: Certo.
1: E che mi ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Dai, un po' di rock, Bon Jovi.
2: Questo è rock.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz, missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. E di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì, con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in 4 città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.

0: Manila News, Manila Box. E state con noi.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: 1992 si suonava e si ballava, e come Snap, Rhythm is a Dancer, grazie a Bruna di Castagnole che ha richiesto proprio questa canzone. 338 50 38 908 il messaggio che volete mandare, messaggio vocale o messaggio di testo, è a vostra disposizione per scegliere la vostra canzone preferita. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Sara, vorrei richiedere una canzone di Holly, il mio cantante preferito. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Brava Sara, Manila Box serve proprio a questo, il tuo cantante preferito è qui.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Ciao Mariellina carissima.
1: Ciao.
0: Buonasera, ben arrivata.
1: Ma buonasera a te.
0: Stasera avrei il piacere di ascoltare Fiorella Mannoia con Come si cambia.
1: Ok.
0: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, in particolare i più affezionati, i mattinieri, le mie amiche e i miei amici. Un bacio a Cristina di Torino. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.
1: Daniela, un abbraccio anche a te. Arriva Fiorella Mannoia.
2: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete Game Over.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con installa con noi, il meglio a poco.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
8: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
9: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie.
10: Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
11: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
12: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
13: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
12: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Foreign Passenger, l'abbiamo ascoltata alle 19:20 grazie alla scelta musicale di Claudio Di Moncalieri. 338 50 38 908 per chiedere e scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao, sono Cristina da Cuneo, sono con il team Room Kit.
0: Sì?
1: Che ci stiamo dirigendo verso la Liguria e vorremmo ascoltare qualche canzone di Alpa. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è...
2: Che muore!
0: Ciao ragazzi, buon viaggio verso la Liguria. Non ho capito il titolo, ho fatto fatica persino a individuare Alfa e mi hai aiutato, ma non mi hai detto il titolo. Vado così, abbraccio, giovanotti Alfa, buon vento. Un po' di tempo.

I nostri amici melerosi che stanno andando verso la Liguria, probabilmente in vacanza, ma c'è adesso il messaggio di Alessia. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Atlantide o, se non fosse possibile, Che ne sanno i 2000. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Carissima Alessia, arriva, sarà toscano, Atlantide.

0: Limited ci fa arrivare così alle 19.27, ma sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Luca e
2: Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Andiamo a farci un bel aperitivo.
0: Bello, buono.
1: Siamo usciti dalla piscina di Ast Lido.
0: Ci andavo, ragazza.
1: Volevamo ascoltare la canzone di Lady Gaga.
0: Sì, quale?
1: Lady Gaga è una qualunque.
0: Dai, ok.
1: A piacere.
0: Va bene.
1: E per chi non ha ascoltato Radio Manila è un game over.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Mi avete sbloccato un ricordo, la piscina comunale di Asti, mamma mia, quanto tempo. Ci vorrei ritornare.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Ma come siamo belli tonici questa sera, mamma mia, The Versa Magnetic su Radio Manila, grazie alla scelta di Luigi di Villa Franca, che saluto. Aperitivi, piscine, viaggi verso la Liguria, siete tutti in movimento, praticamente è un martedì che sembra quasi un venerdì, praticamente, anche se purtroppo devo dirlo con un certo rammarico, le giornate, non so se l'avete notato, stanno cominciando ad accorciarsi. Me ne accorgo quando soprattutto termino qui in radio e mi dirigo verso casa, giustamente, e si usciva bello, c'era ancora il giorno, così c'era addirittura il sole che tramontava, e invece niente. Adesso bisogna già accendere i fari anabagliati, e questo un po' mi dispiace, devo dire. Ma passiamo al messaggio che arriva da Borgo Manero, dove Francesco non manca mai di mandarmi la cartolina fotografia del giorno. Oggi una meravigliosa fotografia che mi mostra il lago di Mergozzo. Complimenti, grazie Francesco per queste splendide fotografie che sono davvero delle cartoline meravigliose. Sono Francesco, come dicevo, da Borgo Manero, e vorrei ascoltare America, Gianna Nannini e Marrakesh. Grazie. E se non ascolti Radio Manila, sei un game over. Buona serata a tutti i manilosi.

0: Valentino, una canzone oppure una canzone di Annalisa Minetti. Qui c'è proprio l'imbarazzo della scelta oggi, Marcella. Grazie, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila anche quando fa caldo è game over. Hai troppo ragione, però noi andiamo negli anni 80 insieme a Bandolero.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza, ora.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

questa sera un po' in ritardo, Daniele, devo dire. Hai indugiato prima del rientro a casa, vero? Dai, buona serata anche a te. Ciao, sono Federico. Potreste mettere Sto bene al mare di Marco Mengoni? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Marco Mengoni, sei Farcomi, sto bene al mare, chi non sto bene al mare, ma anche in montagna, anche in piscina, anche in campagna, purché ci sia un po' di fresco, sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Greta da Cambiano.
0: Ciao,
1: sto
0: Greta.
1: Andando al mare in Liguria, vorrei ascoltare Magica Favola di Arisa e se non è possibile, Buon Viaggio di Cesare Cremonini. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: E allora buon viaggio verso la Liguria. Buon viaggio.

0: montagna fino alla spiaggetta proprio lì. Bello, bello, bello. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, ma l'altra sera mi è sbloccato un ricordo che ti giuro, guarda.
0: Quale?
1: La mia infanzia, più o meno, la mia gioventù, la infanzia,
0: quale?
1: Ma gioventù sì. Mettersi mica John Secada, però con la versione americana di Just Another Day, che è stupenda,
0: è vero.
1: Stupenda. La dedico a te, a tutti i manilosi, auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
0: Ah, sono contenta davvero, perché questa, ti svelo un segreto Cristina, è anche una delle mie preferite.

0: 20 e 4 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera. Con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento. Permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria Demschlein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
3: Abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che si possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
4: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
2: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
5: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Brucker. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro, continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
2: Medio Oriente contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ed è tutto, buonasera.
1: Manila News. Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Mariella Vitale.

0: grande Zeno. Entriamo così nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time insieme a Mariella Vitale e insieme naturalmente alla vostra musica preferita. 338 50 38 908, potete continuare a inviare i vostri messaggi con le vostre scelte musicali. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Grazie Manila, io vorrei ascoltare Rolling Stones dei The Colors. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, arrivano i The Colors.

13, saluto anche Davide. Ciao, buona serata Radio Manile, buona serata a te Mariella, grazie. Come va? Qui bene, come al lavoro, sempre negli orti. Mi metteresti per favore la canzone dei Pooh, L'Aquila e il Falco? Grazie mille. La voglio dedicare ad una ragazza speciale che ieri sera era con me a sentire il concerto ad Asti. Grazie mille, un mega saluto da Davide, il super trattorista di San Marzano. Arrivano i Pooh.

0: Ciao, sono Rage. E se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

scelta di Dario di Torino, che saluto, ma saluto anche Artesia da Sydney, dall'Australia. Ciao Manila, mi metteresti veramente di Mario Venuti. Muchas gracias, un abbraccio da Artesia. Arriva Mario Venuti.

0: benvenuti, veramente ci fa arrivare così alle 20:26. Avanti, chi c'è adesso?
1: Ciao Radio Manila, sono Marisol da Rivaloro Canavese.
0: Ciao Marisol.
1: E volevo chiedere, volevo capire di Madame Marrakesh, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arrivano.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto. A domani, buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

la ricordavate? Beh, non è passato molto tempo, era 2021, musica leggerissima era in vetta a tutte le classifiche. La scelta in questo caso di Silvia e di Alessandria, che saluto, ma saluto anche le due gemelle Maria e Monica, che per questa sera su Radio Manila vogliono ascoltare Sasha, If You Believe.

è con noi con la sua musica, la sua dolcezza. Ma continuo con i vostri messaggi al 338 50 38 908. C'è il messaggio di Roby. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Fragole di Achille Lauro e Rose Villain. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila?

0: Radio Manila. Falla suonare tu.
1: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Francia-Spagna, qualcuno addirittura ha già fatto il meme scrivendo Francia-Spagna, l'importante che se magna. Vabbè, però insomma staremo a vedere che cosa succederà. Vi ha coinvolto questo mondiale di calcio, ci ha preso abbastanza. Qui in radio devo dire che molti colleghi si sono fatti un po' prendere, no? Difatti c'è Sergio Melito, dice: ma che facciamo stasera? La vediamo la partita? Ti fermi a guardare la partita? No, ma dai, no, no, non si fanno queste cose. Tu poi, tu tra l'altro devi anche esaudire tutti le scelte musicali dei nostri manilosi, quindi non è che puoi. Sì, è vero, abbiamo un mega schermo qui nello studio della diretta di Radio Manila, però si guarda ma non si sente, nel senso che è come un acquario praticamente. Continuiamo però, perché sono pochissimi minuti ancora a disposizione, e sentiamo dunque chi c'è.
1: Ciao
0: avanti.
1: Radio Manila.
0: Ciao. Ciao,
1: sono di nuovo Francesco.
0: Sì.
1: E Cecilia da ieri.
0: Da ieri?
1: Cioè oggi.
0: Ah, ok.
1: Teoricamente chiederemo se mettereste Sotto la luce neon di Shiva e Sfera. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Arrivano Sfera e Basta e Shiva, neon.

Neon, Sore Basta e Shiva ci fanno arrivare al momento dei saluti, almeno per oggi. L'appuntamento con la Vitale, il Manila Box Happy Time, termina qui, ma inizia tra pochissimo il Manila Box in the Night con Sergio Milito per accompagnarvi fino alla mezzanotte. Ci diamo appuntamento domani, vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Anita. Ciao Manila, mi metti pastello bianco per favore, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, e con i pinguini terminiamo il nostro appuntamento. Buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Le 21 e 6 minuti, eccoci qui, buonasera. Martedì 14 luglio, erano Calvin Harris e Jazzy con Satisfy. Chi vi parla è Sergio Melito, ritroviamoci insieme così, con piacere come ogni sera fino a mezzanotte, grazie al Manila Box in the night. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? La settimana è cominciata alla grande, sta procedendo altrettanto bene, mi auguro proprio di sì. Io spero, attraverso la vostra musica, di contribuire a far sì che anche la serata sia gradevole e piacevole, quindi fatevi sotto da questo momento 338 50 38 908. Buona musica, buon viaggio con il Manila Box. Dunque, per cominciare stasera andiamo ad accontentare Maria e Monica. Ciao carissimo Sergio, ci fai ascoltare gli Alphaville con Big in Japan. Bene, cominciamo con gli anni 80, quindi tutti in carrozza, buon Manila Box in the night, si parte?

0: Abbiamo cominciato con gli anni 80, dunque con Big in Japan degli Alphaville. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Elisabetta, vorrei ascoltare se possibile Forte di Nait. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Elisabetta, ti accontento subito, in arrivo.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Tools con Better Times, 21 e 18 minuti. Siamo partiti ormai da 20 minuti circa con il Manila Box in the Night, la vostra musica, le vostre richieste sulla numero 1 in Piemonte, 338 50 38 908. Ciao Sergio, ciao Radio Manila, siamo Sara e Sirio. Vorremmo ascoltare Rotolando verso sud dei Negrita. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

rotolando verso sud, la musica dei Negrita nel Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Lara e vorrei dedicare una canzone ad Alberto che mi sta cucinando la carbonara. Ma che bravo Alberto, fanne una porzione in più. Albè, mi raccomando, col pecorino, eh. Baby Doll di Dominic Fike, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, buon ascolto e buona

Andiamo avanti. Ciao Sergio, bentornato. Mi metteresti sangue al cuore dei nomadi? Muchas gracias, Artesia da Sydney. Niente proprio di meno che. Eccola qui, i nomadi. Ciao.

Le 21 e 28 minuti nel Manila Box in the Night, i nomadi, sangue al cuore, 338 50 38 908, cari manilosi. Bentornato Sergio, grazie. Mi faresti ascoltare Un'estate italiana, Notti magiche, Edoardo Bennato, Gianna Nannini, buona serata a tutti. Carla, certo, per ricordare ai noi quelle favolose notti magiche. Gianna Nannini, Edoardo Bennato nel Manila Box.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Loro sono in Nothing But Thieves con Evolution, 21:36, siamo nella prima ora di Manila Box in the Night con Sergio Merito fino a mezzanotte. Fatevi sotto, richiedete manilosi 338 50 38 908. Ciao, sono Scarlett, vorrei ascoltare Scrivile e Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari. Chi non ascolta Radio Manila è un gamer.

scrivi scemo, prossima richiesta. Ciao, sono Giorgio, vorrei ascoltare una canzone di Sfera Ebbasta. Grazie, chi non ascolterà di domani da Game Over. Abbiamo scelto per te, caro Giorgio, Rockstar.

Basta, ciao Radio Manila, sono Francesca, per favore puoi mettere Più bella cosa di Eros Ramazzotti? La dedico alla mia collega Lily. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
2: Seguici sui social. Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Io sono Manila Box.
6: E state con noi.

su Radio Manila, Sienna Spyro con Material Lover. 21 51 minuti, 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Carlo. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Pink. Abbiamo scelto per te questa, Try. Ok Carlo, buona serata, buon ascolto, buon Manila Box.

E con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manina Box in the Night. Sì, ancora 2 ore a disposizione fino a mezzanotte. Dai, fatevi sotto 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao, sono Marco, mi fai ascoltare Children di Robert Miles. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Tre minuti dopo le 22 siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Ancora buona serata da Sergio Melito, buon martedì. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Giada, sto andando al mare con la mia famiglia, volevo richiederti la genesi del tuo colore di rama. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Buon mare, buon viaggio, buon ascolto Giada. A seguire, carissimo Sergio, che piacere sentirti, ti auguro il meglio, mi fai ascoltare Cercavo Amore di Emma. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Firmato Isabella, grazie cara, un abbraccio.

0: Andiamo avanti. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Asia, Sofia, Camilla, Arianna e ti chiediamo di mettere 30 gradi di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over!
0: Ciao fanciulle!

0: Andiamo avanti, che dite? Proseguiamo, chi si ferma è perduto. 338 50 38 908, c'è il prossimo vocale, questo qui.
1: Ciao Sergio, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa sera per favore mi metteresti mica i Bon Jovi con Living in a Prayer mentre sono a passeggio a Genova con un caldo pazzesco.
0: Immagino.
1: Vabbè,
0: immagino.
1: Speravo di trovare un po' di fresco invece.
0: Ma che?
1: Un abbraccio a te, un buon lavoro, una buona nottata. Un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Perfetto, ciao a te, buona serata, buon ascolto, buon passeggio. Eccoli qui, Bon Jovi, arriva Living on a Prayer.

0: Ciao, sono Carmine Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Bossa Nostra,
6: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

le 22 e 21, Tyla e Zara Larsson con She Did It Again. All'interno del Manila Box in the Night con Sergio Melito in questo martedì 14 luglio. 22 21, 338 50 38 908. Continuate a richiedere, a mandare i vostri messaggi. Fate lavorare la musica, ok? Condividiamo questa serata insieme. Adesso vado ad accontentare Monica. Ciao carissimo Sergio, mi metti I Like Chopin di Gazebo. Certo Monica, buona serata, buon ascolto, buon Manila Box.

0: Lasciamo Gazebo, lasciamo I Like Chopin. Prossimo messaggio, prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Lucia. Potresti mettere Nostalgia di Blanco. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, ciao Lucia.

0: Prossima richiesta 338 50 38 908. Dunque, ciao Radio Manila, sono Anna. Mi metteresti in romantica di ultimo? Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Anna.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultimo nel Manila Box. Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Tiziana. Mi potresti far sentire Living, la vita loca di Ricky Martin? E chi non ascolta Radio Manila, game over. Va bene, Tiziana? Battiamo il piedino, balliamo, voilà!

0: Livi la vita loca, Ricky Martin, prendiamo fiato grazie alla richiesta di Roberta. Ciao Radio Manila, sono Roberta, mi piacerebbe ascoltare Un mondo a parte di Jovanotti. Grazie, buonanotte. Se non ascolti Radio Manila, sei super game over.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Eva, Eva, Eva.
1: Giovanotti, un mondo a parte, ci ha portati alle 22:40 nel Manila Box. 338 50 38 908, cari manilosi, per le vostre richieste mandate messaggi vocali o scritti, scrivetemi sempre come vi chiamate, mi raccomando. Andiamo avanti, proseguiamo. Ciao, sono Daniela, mi metti E se poi di Malika Ayane. Grazie Sergio, se non ascolti Radio Manila sei un game over. Ciao carissima.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: musica. E allora siamo qui pronti a proseguire il viaggio del Manila Box in the Night. 338 50 38 908 Manilosi, forza e coraggio. Andiamo subito ad ascoltare il prossimo messaggio vocale, sentiamo chi ce lo manda.
1: Buonasera Radio Manila, sono Beatrice. Potresti mettere una canzone di BTS, una qualunque. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila Game Over.
0: Va bene Beatrice, BTS con Stay Gold.

0: BTS. Allora, c'è un vocale, ascoltiamolo subito, certo che sì.
1: Ciao Radio Manila, sono Monica, sto rientrando a casa e ti chiedo Brash da Dio, se ce l'hai, se no una qualsiasi altra canzone di Brash. Ti ringrazio, auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Monica, Brash con Daddio. Poi Maria, andiamo a accontentare anche te, ciao carissimo Sergio, se riesci mi fai ascoltare Eros Ramazzotti con Ancora un minuto di sole. Prima Brash, poi Ramazzotti e poi ancora un'ora di Manila Box in the Night. Richiedete Marilosi.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 9.

Sono le 23:03 minuti, siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night. Allora, ad onore di cronaca, lo dico agli amanti del calcio che non hanno potuto seguire la prima delle due semifinali per quanto riguarda i mondiali di calcio, stasera si è disputata la partita Francia-Spagna, ha vinto la Spagna contro la Francia 2-0. E allora sarà la Spagna ad andare in finale contro la vincente domani sera di Argentina-Inghilterra. Una certezza ce l'abbiamo, in finale ci sarà sicuramente l'Espagna di De La Fuente. 338 50 38 908, continuate a richiedere manilosi fino a mezzanotte insieme, dai. E ciao, sono Alessia, potete mettere Alta Marea di Antonello Venditti? Grazie, certo che sì Alessia, è in arrivo.

0: Altra marea, Antonello Venditti, ciao Radio Manila, sono Saverio. Mi faresti ascoltare Tutto qui di Gazzelle, per favore? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Saverio, buon ascolto.
1: Lo so che sei stanca, lo sono anch'io.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

del Sergio Melito in compagnia del Manila Box in the night. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao, sono Elisa. Vorrei sentire, se possibile, Tunnel of Love dei Dire Straits. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Perfetto, Elisa, con un grande piacere. Buon ascolto, eccola.

arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color codes and Whitley Bay. Mitici Dire Straits. Ciao Radio Manila, sono Marta. Mi metteresti Save Me Tonight di J-Lo? Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, è game over. Va bene Marta. Poi, ciao, sono Chiara, vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. Chi non ascolta Radio Manila, game over, arriverà anche quella. Ma subito J-Lo e David Guetta.

E via, e via, e via, alla prossima. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare la mia storia tra le dita, versione Laura Pausini, grazie mille. Grazie a te, Gabri.

0: mia storia tra le dita, Pausini version. Andiamo avanti. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara
2: e Gaia
1: e vorremmo ascoltare un nuovo bacio di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Grazie.
0: Prego. Ciao Sara, ciao Gaia, Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, un nuovo bacio in arrivo nel Manila Box.

0: Gigi e Anna, Anna e Gigi, eh sì, 23:41, gli ultimi 20 minuti insieme, chi c'è con noi?
1: Buonasera, sempre dall'Alpà, Roberto.
0: Ciao Roberto.
1: Questa sera è il turno di Gaia, per cui ovviamente si ascolta una canzone di Gaia. Stalpà, sempre grandi cantautori.
0: Allora, caro Roberto, Gaia e Gaia Sia, arriva Bossa Nostra.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Che occasione all'autofrancia. Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Un uomo e pezzo senza.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Sergio Melito.
9: For-

su Radio Manila, Offenbach e Star Sailor. Questa era Four to the Floor, quando sono le 23:49 minuti 20 secondi. Ciao Radio Manila, sono Simona. Mi metteresti La testa gira di Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Va bene Simona, poi a seguire. Ciao, sono Samuele, vorrei ascoltare DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, accontenterò anche te tra poco, carissimo. Aia!

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA, Giova e Gabri Ponte. Cari amiche, cari amici, siamo arrivati al termine del Manila Boxing the Night, ma la musica continua e sarete sempre voi a richiederla al 338 50 38 908. La signorina Manila 9001 sarà pronta e lesta ad accontentarvi fino a domattina alle 6. Io vi aspetto domani sera invece, puntuali dalle ore 21 da Sergio Melito. Un abbraccio, fate i bravi, ciao!

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonasera. Pronta a passare la nottata assieme a voi. Iniziate a mandarmi i vostri messaggi anche audio al numero di Manila 338 50 38 908. Vi auguro una buona notte e vi aspetto. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Young money, young money, young money, young money.
3: Love in a thousand different flavors.

0: Ciao signorina 9001, sono Manuela da Savigliano. Volevo dedicare a Roberta Tuca Macarena di Baby K, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Benedetta da Torino. Mi fate ascoltare una canzone di Lizzo, grazie mille e buonanotte.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Sheesh.
3: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Sherry Lady dei Modern Talking, per te con tanti abbraccio e baci grandissimi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Mauro da Collegno. Vorrei ascoltare Cattive Abitudini di Salmo, buonanotte.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Karim da Torino. Sto tornando a casa da Asti e volevo richiedere Kiss di Prince per accompagnarmi nel tragitto. Ti ringrazio e auguro a tutti una buona notte.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono stregata dall'amore. Mi fai ascoltare Love and Money? Alleluia, man. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Amanda, ciao.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: When you can't get what you need,

0: Ciao Radio Manila, siamo Valentina e Alessandro. Volevamo ascoltare Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Buonanotte, sono Gianluca da Pinerolo. Mi fate per favore ascoltare Zombie Lady di Damiano David. Grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Mattia da Orbassano. Mi metti se possibile una canzone di Post Malone? Grazie mille.

0: porno.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo Alessio, Tony e Federico. Ci faresti ascoltare Regina di Cuori dei Litfiba? La dedichiamo a noi e a tutti i manilosi al lavoro.

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
3: È 1:01.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria Sofia, sono qua con mio padre Alessandro. Volevo dedicare questa canzone al mio migliore amico, che è a distanza, Gabriele si chiama, che non sto passando un bel momento, però lui è sempre qui a darmi forza. Volevo dedicargli Labirinto di Luchè. A chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ciao Radio Manila, stiamo ritornando da un concerto e volevamo chiedere se ci potete mettere a squarciagola di Olly. Buona serata a tutti.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: E non vado fino in fondo nelle cose da un po'.

0: Manila Box. 338 50 38 908. Spot.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Lorena da Novara. Vorrei dedicare a Maria la canzone Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: matta io, ma sono matta.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buonanotte Radio Manila, sono Rossella da Vigevano. Sono al lavoro e vorrei tanto ascoltare Gigi D'Alessio con Mezze Verità. Un bacio e un abbraccio.

appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al

0: chiusa in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Silvia da Verolengo. Vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Grazie mille.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao signorina 9001, sono Orietta da Rivoli. Se puoi mi faresti ascoltare una canzone a tua scelta di Alex Baroni. Un bacio e buonanotte.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Volevamo richiedere al mio paese di Serena Brancale. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Eugenio da Rivoli. Vorrei ascoltare How You Remind Me di Nicky Buck. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato?